Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

the band.

0: da Troni. Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Buongiorno, buongiorno, sono le 6, ma già siamo costretti ad adeguarci un po' alla camera.
2: Sono ancora in inquadratura Titania.
1: Titania, stai. Ecco, così ci stiamo dentro. Comodissimo, guarda, comodissimo. Sto così, intanto, bello comodo. Buongiorno. Siamo in diretta da Borgo Fiuzzi, TH Resort di Praia Mare. Penultima giornata per noi, nel senso la Fra e Tobia, e per il Rock Morning Summer Edition.
2: Anche per oggi, tra poco, l'appuntamento sarà con il Anzitan, e quindi al 366-663-4466 aspettiamo le vostre sigle brevi,
1: sì,
2: ma creative. Dite Nyonzitan e Bond.
1: Bond, James, c'è la posa da Bond.
2: Dite Nyonzitan e qualcosina in giapponese maccheronico. Intanto si parte, c'è Bowie. Let's dance.

0: alle 6.05 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. La crisi dei migranti, anche i governi finlandese e svedese si preparano a rimandare in Italia richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione.
1: Forte ondata di maltempo sull'Italia, soprattutto al nord, colpita la Lombardia. I vigili del fuoco hanno evacuato un campeggio a Isola di Fondra in provincia di Bergamo. Smottamenti segnalati in Val Camonica in Piemonte, danni per il forte vento a Chivasso e raffiche nell'Alessandrino in Toscana, forti temporali sulla costa nord.
0: Una bambina di 4 anni è morta per sospetta difterite. I genitori Novax si rifiutarono di vaccinarla. Il direttore sanitario dell'ospedale di Palermo, Domenico Cipolla, ha detto che è stato fatto tutto per salvarla. Al civico è ricoverato anche il cuginetto di 4 anni.
1: Le donne morte avvelenate con la ricina a Pietracatella in Molise, lunga deposizione durata circa 6 ore per Gianni Di Vita e una sua amica insegnante. A quanto si è appreso, i due sono stati messi a confronto per alcune divergenze.
0: Un terremoto di magnitudo 6.7 sulla scala Richter ha colpito il dipartimento di Acho in Perù. L'epicentro è localizzato a 38 km a nord-ovest della cittadina di Upachao.
1: La guerra all'Iran sarà ora economica. Il presidente americano fa sbarcare il suo D-Day, fatto di sanzioni e persino di una possibile confisca degli asset di Teheran, anticipa Bloomberg, per isolare il regime. Il tycoon promette conseguenze economiche tremende anche per i paesi che aiuteranno il regime.
0: E siamo allo sport. L'Atalanta, Opel Tel Aviv hanno pareggiato 0-0 nella partita d'andata dei playoff di Conference League. Giovedì prossimo si giocherà la gara di ritorno.
1: E chiudiamo con il tennis. Alcaraz giocherà US Open, lo ha annunciato lo stesso tennista spagnolo, fermo da aprile scorso per un infortunio al polso. Sul suo profilo Instagram, Flavio Cobolli si qualifica invece alla semifinale del torneo di Cincinnati. Il tennista italiano ha battuto l'americano Paul 2-1. E per quanto riguarda il primo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia è tutto.
2: Radio Freccia.

0: meteo.
1: Bentrovati da Emma Parigi. Questo venerdì transita un nuovo impulso instabile. Interessa ancora una volta le regioni settentrionali, apportando condizioni di marcata instabilità atmosferica. Ebbene, piogge, rovesci, ma anche temporali di moderata e forte intensità associati a grandine, raffiche di vento. Avremo anche un conseguente calo termico. Tale perturbazione scenderà di latitudine, interesserà anche parte del centro. Sole e gran caldo invece al sud e sulla Sicilia. Dettagli sull'app e Trebi Meteo.

0: I predict a riot. Kaiser Chiefs su Radio Freccia, 6:11 minuti di questo venerdì 21 agosto 2026. La Fright Obia con voi fino alle 10. E anche oggi è arrivato il momento.
1: Mionzitan,
2: sì. Detto altrimenti, grazie ai nostri ascoltatori.
3: It's a me, Mionzitan. Mamma mia,
0: che bello!
2: Hai capito?
0: Ah, bravi!
2: Sì, sì, sì, anche di venerdì qui non conoscono assolutamente sosta, e tantomeno il Giappone che ha inventato.
4: Servito sta.
2: È facile, ascolta con attenzione.
4: Servito sta.
2: No,
0: è bello,
2: no,
0: che la seconda volta lo dice più lentamente per la serie, hai capito, cretino,
2: esatto, sì, suona così, sì. Ah, è il tostapane con selfie.
0: Prego.
2: Il discorso del tostapane l'avevamo già affrontato, perché avevano inventato il tostapane trasparente, dove tu vedevi quando infilavi le tue fette, quando erano pronte,
0: che si tostava, diventava dorato,
2: carino, era anche un oggetto design,
0: anche per evitare di bruciarlo,
2: soprattutto per quello. Adesso invece hanno inventato il tostapane che fa il selfie,
0: tosta con la tua figlie,
2: esatto. Tu invii la tua foto all'azienda produttrice e loro ti mandano una sorta di griglia metallica che tu metti davanti alla fetta del tostapane con la tua foto, ovviamente, che hai mandato, lo infili nel tostapane e viene fuori la fetta tostata col tuo faccino.
0: Ah, ego riferimento zero.
2: A mille proprio. Se ne invii due ti fanno da un lato e dall'altro. È bellissimo, sì. Ovviamente.
0: Dall'altra parte la nuca.
2: Se vuoi, oppure ben altro, insomma, scelta. L'importante è quello che mandi tu all'azienda produttrice.
0: Sono preoccupato.
2: E quindi questa foto
0: qualcuno potrebbe mandare un'altra immagine di sé.
2: Sì, sì, allora non importa, basta che arriva da lì.
0: Le parte del corpo,
2: esatto, l'importante è che poi te la stampano sul su questo toast, è una sorta di diapositiva metallica, e quindi ovviamente con il risultato che hai il tuo selfie. Non si sa per quale motivo, però ad oggi l'azienda ha sospeso questa fornitura.
0: Gli mandavano le tette della moglie,
2: è molto probabile.
4: Servito sta.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 6:17.
2: Sono nato. Anche stropicciato.
1: Anche
2: un po' stropicciato.
1: Accaldato del rock and roll.
2: Molto.
1: Abbronzato
2: tutto,
1: del rock and roll.
2: Tutto.
1: Questo è Rock Money Summer Edition. La Fra e Tobia con voi fino alle 10. Da questo momento cominciamo a chiedere.

0: domani.
1: Scena un po' abituale su strade e autostrade in questi giorni.
2: Sì, soprattutto domani, che a quanto pare bollino rosso per il grande rientro, credo accadrà così. Solo che lì erano sereni e tranquilli, mollavano le macchine, andavano alla ricerca non so di cosa, hanno visto la luce. Domani invece sarà una situazione ben peggiore.
1: Ho visto nei giorni scorsi gente che aveva portato il pallone e ha cominciato a fare i tornei di car volley, perché non è beach volley ma car volley.
2: È l'unica soluzione. Esatto. È l'unica soluzione. Grandi Rem, se per caso appunto eravate in radiovisione, avete potuto vedere questo video semplicemente fantastico e che anticipava un po' tutto quello che accadrà in questo weekend. Ops, oggi non è what the fuck, no, perché dovete attendere il weekend che arriverà prossimo, ma è il contro chi e il contro cosa state combattendo, stiamo combattendo, ce lo dice Paolo da Brescia. Oggi è venerdì, buona giornata, quindi niente al momento.
1: Niente. No,
2: al
1: è momento soltanto un po' destabilizzato perché è venerdì, ci siamo noi non c'è il what the fuck, ma c'è il contro cosa e contro chi. Ma un accade questo 7 su 7 da 15 giorni.
2: Esatto.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a te Paolo. Sergio.
3: Buongiorno Fra, buongiorno Tobia. Ma come fate a essere così pimpanti voi a quest'ora? Poi. Per voi è ancora un giorno di lavoro, per me è l'ultimo. Due settimane di vacanza, l'illusione della libertà. Ciao ragazzi, un abbraccio.
2: Quindi combatte con le ultime ore praticamente di lavoro e poi si illude di andare in vacanza. Perché sì?
1: No, è l'ultimo di vacanza.
2: Ah, scusa, è l'ultima di vacanza, ho incrociato le cose.
1: Vedi, ecco. Sergio, tu dici che siamo pimpanti al mattino.
2: Ma dove? Perché c'è questo nel lasso di tempo da quando spegniamo il microfono e l'accendiamo.
1: Dissimuliamo bene, capito? quella roba lì.
2: Niente, me la sono giocata, pensavo di fare il figo e invece l'ho cannato.
1: Niente, adesso. Beh. Contro cosa e contro chi lottate stamattina, a parte il nostro ricoglione. 366-663-4466, vi aspettiamo con pochi secondi di audio e qualche riga scritta. Intanto Florence and the Machine, questa si chiama You've Gotta Love. Rock Morning.

0: Florence.
1: You gotta love Florence and the Machine su Radio Freccia alle 6.27 di questo venerdì 21 agosto 2026. Manca un mese alla fine dell'estate.
2: Sì, sì.
1: L'estate sta finendo. L'anno se ne va.
2: È vero. Poi sarà un attimo e non vi diciamo i giorni che mancano a Natale o le settimane o le domeniche, che è ancora peggio, perché sono veramente una manciata. No, perché comunque è preoccupante. Sì, sì, sì. È dietro l'angolo. Roberto.
3: Buongiorno Fra, buongiorno Tobia.
2: Ciao.
3: Edicolante da Roma. Sì. Io combatto contro il temporale che sta arrivando. Ah. Ho ritirato tutte le cose nell'edicola. Sì. Mi sto preparando ad affrontare la giornata di 15 ore.
2: Un abbraccio, sappiamo. Siccome questo maltempo a quanto pare si sta battendo un po' in tutta Italia, soprattutto al nord, informateci su situazioni varie, perché almeno facciamo da cassa di risonanza.
1: Intanto mandiamo un abbraccio a tutti coloro che ieri hanno avuto dei grandi momenti di difficoltà, perché abbiamo visto dei filmati che girano sui social e bisogna dire delle scene veramente spaventose con pezzi di lamiera e tetti che volavano. E insomma è stato veramente importante, tantissimi danni a persone, persone e cose, e quindi insomma vi abbracciamo forte in caso di problemi. Sì,
2: anche perché ci stiamo tra virgolette abituando anche a queste scariche violentissime, e quindi per fortuna i social aiutano in questo caso a diffondere le immagini, magari possiamo comunicarlo in tutta Italia anche oltre, dato insomma la potenza della nostra radio.
1: Anche oggi qui il cielo è un po'
2: al momento non è carinissimo, però appena sentiremo la musichetta del villaggio significa che è tutto a posto.
1: No, ma c'è la musica del villaggio, la sentiamo a prescindere. Intanto fate ancora in tempo, se siete in zona, a venirci a trovare tra oggi e domani, e anche domenica andiamo via, ma tra oggi e domani potete venirci a trovare al TH Resorts di Praia Mare, e quindi avrete la possibilità di vedere la residenza estiva di Radio Freccia, la residenza estiva anche di Radio Z e ovviamente la residenza estiva di RTL 102.5 con il grande track che padroneggia l'ingresso della struttura.
2: Garantiamo il tour radio.
1: Ci sono i Green Day.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 6:32, va bene, fra un po' ve lo diciamo.
2: va bene, lo diciamo adesso, dopo,
3: ce lo state richiedendo espressamente. E noi come sempre diamo da bere agli assetati,
1: siamo fatti così nel nome del certo.
3: E allora buona giornata, buon viaggio, buon lavoro, buon rientro se invece avete appena finito di lavorare nel turno di notte. Noi vi accompagniamo anche oggi fino alle 10. Contro cosa e contro chi state lottando stamattina? Raccontatecelo. Dove?
1: Perché comunque a dove ce lo devono raccontare? Ma venite qui di persona. No,
3: lontano per molti.
1: 3, 6, 6, 6, 3, 6, 6. Quel numero lì, insomma.

0: Jungleland, 2001, Bruce Springsteen, questo capolavoro da oltre 9 minuti e 27 ascoltato in versione integrale solo su Radio Freccia 642. Buona giornata dalla Fra e Tobia, e avete gradito a giudicare dai tanti messaggi che sono
1: arrivati. E avete approfittato anche del momento che stiamo affrontando, del contro chi e contro cosa. Gabriele super pezzona combatto contro Bruce, che non ha fatto uscire ancora le date del prossimo tour. Ovania che dice grande boss, combatto contro la nostalgia dei suoi concerti.
0: Signori, il boss comincia a non essere più un ragazzino, speriamo torni a trovarci presto in Italia, però capite anche che insomma, comincia ad avere una certa, e i suoi concerti non sono proprio una passeggiata, visto che durano 3 ore oltre.
1: Sì, non si risparmia nonostante l'età, il tempo che passa, la sua band eccetera, quindi insomma attendete, arriveranno anche le nuove date. Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno sfrecciati.
1: Ciao.
2: Dovete dirlo quanto manca Natale.
0: Ok.
2: Dovete dirlo.
1: Va bene, va bene.
2: Magari dicendolo arriva prima.
1: Perché?
2: Non se ne può più di quest'estate.
1: Ah, il caldo, ok.
2: Qui per adesso niente pioggia, solo tante nuvole e tanta umidità.
0: Sorella.
1: Signora mia.
2: E infatti anche stanotte per l'ennesima volta.

0: Sì. Si è dormito con il condizionatore acceso tutta la notte.
1: Oh, che gioia.
0: Buona giornata.
1: Buona giornata. Silvia, da Olbia. 125 giorni, 18 ore, 16 minuti e secondi che scorrono, siamo a 37.
2: Contenti?
1: Questo è il conteggio fino al Natale. È veramente pochissimo se ci pensate, almeno
2: sì,
1: così.
2: È proprio un attimo.
1: Siete contenti?
2: Anche perché diciamo la verità, tra una settimana i supermercati già Pandori panettoni.
1: Ma subito, certo. Io non vedo l'ora, sono già pronto. Giulia.
2: Ciao Giulietta.
3: Buongiorno Sfrecciati.
2: Buongiorno.
3: Io sto combattendo con l'assenza di luce la mattina.
2: Perché?
3: Perché in estate è sempre bello, no? Quando uno si alza 6:45
2: oh,
3: per
2: okay.
3: me. E trovare, avere già la luce che ti dà più energia,
1: sì,
3: insomma ti fa sentire più invogliato a cominciare la giornata. Ora che ti alzi e c'è buio già, che
1: no.
3: pesantezza.
1: No. Ecco.
2: Hai ragione.
1: Anche noi ci alziamo un filo di buio, ma poi.
2: Ma poi. Tra poco no. Cioè,
1: no.
2: Niente, continueremo ad avere il buio noi fino a.
1: Che gioia.
2: Sono il Rooney, When Did You Are Go Missing? Aspettiamo i vostri

0: Giulia ha poco fa anticipato quello che gli ascoltatori già avevano intenzione di dire, cioè la mattina incomincia a esserci il buio, non sì, più certo. La luce, le giornate cambiano, quindi ci avviciniamo verso l'inverno, lo dice anche Emma, è brutto il buio alla mattina, quindi io combatto contro il buio, ma care mie, non ci potete fare assolutamente nulla.
1: Devo dire che io, amante di albe e di tramonti, adesso sto godendo ancora per poco di questi tramonti meravigliosi qui a Praia Mare, insomma date uno sguardo anche ai nostri social perché c'è da riempirci gli occhi di bellezza. Quando fa giorno molto presto posso godere dell'alba almeno un mese e mezzo. Certo, è l'alba della tangenziale est di Milano.
0: Vabbè,
1: signore.
0: Ma è sempre alba.
1: Però diciamo che in un tratto diventa quasi romantica.
0: E questa cosa fra un po' non avverrà più perché arriveremo in radio e sarà buio pesto. Vabbè, comunque è così. Le cose stanno cambiando e anche le temperature, come ci dite?
2: Ciao, Alberto da Como. Quindi qui finalmente 19 gradi.
0: 19 gradi, ah, il famoso brusco calo di temperature.
1: Bruschino.
0: È accaduto, infatti noi nei prossimi giorni, domani che rientriamo in quel di Milano, ecco. Bella situazione, benissimo. A diluvio, grandine, pioggia.
1: Beh, intanto salutiamo chi e abbracciamo chi sta vivendo questi momenti di difficoltà e speriamo soprattutto di non ritrovare le auto danneggiate dalla grandine, perché insomma altrimenti avremo problemi a venire in studio lunedì mattina.
0: Sì, esatto, perché, reciproci insomma, passaggi mi sa tanto, perché tu sei a rischio, l'hai lasciata fuori ovviamente, non in box, quindi la grandine sia con te.
1: Adesso non bisogna...
0: No, lo dice, ti sei informata, hai chiesto qualche vicino come la situazione?
1: No, però se non mi hanno chiamato...
0: È tutto a posto. Oppure l'ha lasciato lì perché tanto amassi una macchina.
1: No, però voglio dire, tra vicini, soprattutto di Pianerottolo...
0: Sì, sì, c'è un buon rapporto quindi...
1: Esatto, cioè quando chiedi anche per favore mi dai uno sguardo alle piante.
0: È vero.
1: Roba lì. Quindi se fosse accaduto qualcosa alla mia macchina...
0: Avrebbero mandato almeno delle foto.
1: Esatto, quindi mi sarei fatta venire un infarto qui a distanza di 900 km. Va bene, dai. Beat Track. Collided.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 6:52 è esattamente l'orario in cui chiudiamo lo spazio, il secondo spazio della giornata, il contro chi e contro cosa state combattendo, spazio che ovviamente ritroviamo poi, ritroverete domani direttamente. Sei contenta? Ce ne andiamo? No?
2: Rimaniamo qua fino alle 10.
1: Va bene, colazione?
2: Come
1: caffè?
2: Sempre, com'è?
1: Brioche?
2: Niente. Adesso il bar apre alle 7:30.
1: Vabbè.
2: La moda stamattina, ma che succede?
1: Che barba, che noia, che noia. Mi devo fare anche la barba.
2: Scalcia un po' coi piedi.
1: Sì, lo sto facendo. Vi lasciamo però con una gran doppietta musicale. Red Hot Chili Peppers e a seguire One Republic.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 13.
2: Oh, e allora dai, sì. che si mangia? Pronto a tavola?
1: Non so. Se proprio funziona così, perché siamo a Mostro.
2: Dove siamo?
1: A Mostro. Siamo nelle Filippine e c'è questa ridente località.
2: Sarà Moslo. Moslo.
1: È probabile. Fatto sta che sono le ore 13 a Mostro, quindi insomma, non so. Dicono che sia welcome to ridente Mostro.
2: Vabbè, però dai, non si fa body shaming.
1: No. Ma infatti, ma non necessariamente. Però non credo che gli abitanti, che sono comunque oltre 1000 abitanti, siano tutti bellissimi.
2: Quindi la domanda, come mi sta sto vestito?
1: Sei un mostro.
2: Ma secondo te è meglio il trucco leggero?
1: Niente, tanto sei un mostro.

0: 7.05 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. La questione dei dublinanti tiene banco. Dopo Germania, Svizzera, Austria e Finlandia, anche la Svezia si prepara a rimandare in Italia richiedenti asilo che sono arrivati in Europa sbarcando nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione. La segretaria Dem Schlein sostiene che sospendere Schengen è stato un boomerang clamoroso per la premier Giorgia Meloni.
1: Forte ondata di maltempo sull'Italia, soprattutto al nord, particolarmente colpita la Lombardia. I vigili del fuoco hanno evacuato un campeggio a Isola di Fondra in provincia di Bergamo. Smottamenti segnalati in Val Camonica, in Piemonte danni per il forte vento a Chivasso e raffiche nell'Alessandrino. In Toscana forti temporali sulla costa nord.
0: E siamo alla cronaca: è morta di difterite a Palermo una bimba di 4 anni, malattia contro la quale i genitori Novax non l'avevano vaccinata. La piccola era arrivata all'ospedale giovedì scorso ed era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite, poi il peggioramento 2 giorni dopo e un nuovo ricovero e il decesso.
1: Le donne morte avvelenate con la ricina a Pietracatella in Molise, a lunga deposizione durata circa 6 ore per Gianni Di Vita e una sua amica insegnante. Stando a quanto si è appreso, i due sono stati messi a confronto per alcune divergenze.
0: Un terremoto di magnitudo 6.7 sulla scala Richter ha colpito un dipartimento del Perù. Al momento non si registrano vittime né danni e non è stato dato allerta tsunami.
1: La guerra all'Iran sarà ora economica. Il presidente americano fa sbarcare il suo D-Day, fatto di sanzioni e persino di una possibile confisca degli asset di Teheran per isolare il regime. Il tycoon promette conseguenze economiche tremende anche per i paesi che aiuteranno il regime.
0: E siamo al calcio: Atalanta e Hapoel Tel Aviv hanno pareggiato 0-0 nella partita d'andata dei playoff di Conference League. Giovedì prossimo si giocherà la gara di ritorno.
1: E chiudiamo con il tennis: Alcaraz giocherà US Open, lo ha annunciato lo stesso tennista spagnolo, fermo da aprile scorso per un infortunio al polso. Sul suo profilo Instagram Cobolli invece si qualifica alla semifinale del torneo di Cincinnati. Il tennista italiano ha battuto l'americano Paul 2-7-1. È tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati Rem a Parigi. Questo venerdì transita un nuovo impulso instabile. Interessa ancora una volta le regioni settentrionali, apportando condizioni di marcata instabilità atmosferica. Ebbene, piogge, rovesci, ma anche temporali di moderata e forte intensità associati a grandine, raffiche di vento. Avremo anche un conseguente calo termico. Tale perturbazione scenderà di latitudine, interesserà anche parte del centro. Sole e gran caldo invece al sud e sulla Sicilia. Dettagli sull'app e Trebi Meteo.

0: Imagine Dragons Radioactive alle 7:11 di questo venerdì 21 agosto 2026. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Siamo la Fraitobia con voi fino alle 10,
1: sì.
0: E anche in TV sul 258 del digitale terrestre, il 738 di Sky. Ci sono tutti i nostri socials a vostra disposizione e ovviamente anche la nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play. Come sempre vi invitiamo a scaricarla, intanto perché è gratis, ripetiamo, se non l'avete ancora fatto, perché grazie all'applicazione ci portate veramente ovunque, anche in capo al mondo, cioè la radiovisione. Rivedete le puntate, molti di voi ci seguono anche in podcast perché magari con il fuso orario recuperano la giornata. Esatto, la puntata nell'arco della giornata. E poi c'è il nostro store ufficiale dove acquistare un sacco di gadget, di merchandising di Radio Freccia. C'è anche il back to school e quindi magari un bel righello, un bel astuccio, uno zainetto,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Con il logo Radio Freccia per il lavoro oppure per la scuola, per l'università, insomma portateci veramente ovunque. Tutti i giorni a quest'ora facciamo gli auguri a qualcuno.
1: Oh,
0: hai fatto il giretto di negozi?
1: Ho fatto il giretto di negozi.
0: Hai impacchettato tutto
1: ieri
0: per bene?
1: Ieri mi sono dedicato, sì.
0: Va bene, oggi sono 42 anni per Alizé, che è Lolita. È 20 anni fa,
1: sì.
0: Facciamo 25,
1: sì,
0: aveva
1: dai.
0: Avuto quel suo grandissimo successo, era poco più che ventenne.
1: È vero, infatti ho regalato un altro successo, insomma, io l'ho messo impacchettato.
0: Chissà cosa fa adesso Alizé.
1: Ah, non lo so, chiedo la spesa, insomma.
0: La spesa, non è male. 47 anni per una grande artista dell'R&B mondiale che è Kelis.
1: Caspita.
0: È mia coetanea, quindi ecco. È nata nel 1979, sorella io, e infatti l'ho sempre avuto un sacco bene. 70 anni per una grande attrice italiana che è Laura Morante, tantissimi auguri.
1: Sì, sì, a lei ho regalato un po' di calma.
0: Adesso sarebbero stati 74 anni per Joe Strummer e invece oggi nel 1997 gli Oasis pubblicavano Be Here Now e allora Stand By Me.

0: da Troni. Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, mini lampada da tavolo a 7,99€ e mini friggitrice ad aria, garanzia 3 anni, a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Radio Freccia.
2: Le 7:20 minuti accade ogni giorno quello di affrontare un argomento di attualità o di stretta attualità. Si parla di ferie, quindi assolutamente strettissima, ma quando il lavoro invade le ferie e l'invade con una frase abbastanza classica: sono in ferie, ma dimmi pure. Ed è una cosa che ricorreva in un film molto carino.
3: Pronto? Esatto. No, non mi disturba affatto, mi dica.
2: Esattamente così, esattamente così. Perché si è sempre connessi o iperconnessi, e quindi questa cosa ha delle ripercussioni sul riposo.
4: Vi capita? E come reagite quando, mentre siete off o mentre siete proprio in ferie, vi arriva una telefonata di lavoro che magari vi chiede una consulenza straordinaria o di fare una roba proprio al volo, tanto sei lì, tanto ci metti 5 minuti. 366-663-4466, parliamone insieme attraverso pochi secondi di audio, qualche riga scritta. Intanto Sheryl Crow, già partita, My Favorite Mistake.

0: nel momento dedicato all'attualità stiamo parlando di ferie tra virgolette disturbate dai momenti invece dedicati al lavoro, ossia la frase sono in ferie ma dimmi, quindi la disponibilità, la sempre la continua disponibilità in una società come riportano insomma molti giornali iperperformante, il riposo è diventato un lusso, questo perché la connessione oramai ovunque e la reperibilità appunto ovunque sono sempre attive e queste ovviamente rendono le ferie meno ferie e questa massima disponibilità che per lo più non è neanche retribuita.
1: Sì, soprattutto se fai un lavoro che appunto può essere svolto semplicemente aprendo un computer e con una buona connessione. Magari prima delle ferie è rimasto un progetto aperto, non del tutto concluso, magari c'è un aggiornamento che deve essere inserito e allora anche se sei in ferie ti arriva la telefonata del capo ufficio, comunque del tuo referente che dice senti scusa se ti disturbo, lo so che sei in ferie, lo so che sei dall'altra parte del mondo, però sai è un'urgenza, il cliente ci terrebbe tanto, non è che potrei, tanto ci metti proprio 5 minuti e tu che magari volevi staccare la spina e non pensare al lavoro per i già pochi giorni di ferie e ci ripiombi e magari insomma l'umore, ecco perché quello che ne risente è sicuramente l'umore, molti soffrono anche di attacchi di ansia quando accadono cose di questo tipo e le statistiche lo dicono, no? Influisce negativamente sulla salute mentale. Perché? Perché le ferie sono fatte proprio per staccare, per non pensare al lavoro e per dedicarsi ai propri hobby, alla famiglia, per dedicarsi alle persone care. E allora cosa comporta questo scusa ti disturbo ma tanto lo so che sei in ferie, ma raccontatecelo in pochi secondi di audio o in poche righe scritte al 366-663-4466, perché sono sicura che anche questa settimana molti di voi hanno ricevuto telefonate di questo tipo dal mare, dalla montagna, dal lago.
0: È vero, e poi diremo quale categoria è più colpita.

0: sono in ferie, ma dimmi, è questo di cui stiamo parlando, sia la iperconnessione, la superconnessione, quindi la possibilità di essere raggiunti ovunque, prendersi delle ferie ma essere disturbati. La fascia dei lavoratori più colpita, cioè, è quella ovviamente cui non si è dipendenti di uffici o di fabbriche che chiudono in giorni fissi prestabiliti, sì, e non c'è possibilità di un intervento speciale. Quindi sostanzialmente i freelance o quelli famosissimi partita IVA che subiscono questa situazione, quasi fossero autorizzati a essere sempre e comunque reperibili 365 giorni all'anno. Quindi abbiamo chiesto anche a voi se vi siete trovati in una situazione del genere, e la maggior parte assolutamente sì, con qualsiasi scusa essere disturbati. Buongiorno.
1: Hello. Buongiorno Strecciati. Ciao. Claudio da Catanzaro.
0: Sì.
1: Beh, esiste l'istituto della reperibilità, che secondo me potrebbe ovviare a questo problema. E in ogni caso, per quanto mi riguarda, io spengo il telefono aziendale quando sono in ferie, lascio il mio numero personale al mio responsabile.
0: Eccola.
1: In casi di estrema urgenza mi può chiamare. Per me funziona così. Ciao.
0: Sì.
2: Tipo va a fuoco l'azienda.
0: È un'estrema urgenza.
2: Quella roba lì.
0: Perché no?
3: Non ci posso credere, Radio Freccia. Capitate proprio a fagiolo.
0: Vedi?
3: Io teoricamente sarei in ferie ancora fino a lunedì, ma? Venerdì mattina non è che puoi andare a fare questo intervento, perché sennò mi tocca andare a me e partire da due province di distanza.
2: Porca miseria.
3: Risultato? Sì. Le ferie non sono ferie. Io oggi che sono in ferie sto andando a fare questo intervento.
0: Eccotela.
3: Beh, mi girano i coglioni,
0: per dirla.
3: Ciao Sprecciati.
2: Hai ragione, cioè, ma non c'è un altro modo per dirlo, onestamente. Quella roba lì. E voi 366 663 4466. Continuiamo a parlarne insieme.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Chi è?
3: La duchessa!
2: La duchessa?
3: Sì.
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Radio Freccia.
7: Le 7.37 sono in ferie, ma dimmi, l'estrema reperibilità di chi è in ferie, quindi il disturbo del riposo, il riposo che diventa un lusso, c'è chi la vede invece in maniera contraria, come Emiliano, dice: i miei colleghi o capi hanno tutti il mio numero privato, alla fine se posso dare una mano, una consulenza a una collega in servizio durante anche le mie ferie, non lo vedo un problema, anzi, assolutamente il contrario.
8: Forse non è coniugato, Emiliano.
7: È probabile, c'è invece che Marco da Modena dice: c'è gente che si stima e si gonfia di ego quando riceve chiamate di lavoro in spiaggia, si sentono fondamentali per il PIL italico.
8: Può essere, è possibile. E voi 366-663-4466, intanto ci sono i Doors.

0: massima disponibilità anche quando si è in ferie, la reperibilità, e questo è un po' una caratteristica della nuova società cosiddetta liquida, l'aveva prevista già nel 2000 il sociologo Bauman, dicendo che oramai anche il riposo sembra dover essere sempre disponibile, e la problematica di sentirsi in difetto quando si è in vacanza, in ferie, perché ti chiamano e quindi dice: caspita, sono andato in vacanza, guarda che casino sta succedendo. E quindi le ferie praticamente a disposizione non più tua o della tua famiglia, ma di tutta l'azienda.
1: Esatto.
0: Ne devono, come dire, approfittare un po' tutti, e tantissimi sono i vostri pareri, dove ovviamente si cerca di sfuggire a questa situazione.
1: Sentiamo.
2: Buongiorno Freccia.
1: Ciao.
0: Buongiorno.
2: Allora, è successo proprio la settimana scorsa. Ecco. Io lunedì e martedì dovrei essere stato in ferie.
1: Sì.
2: Ma in azienda c'erano dei problemi, di problemi abbastanza grossi visto il periodo, essendo io una figura manageriale. Il lunedì sono preso, sono andato a lavorare la mattina, e oppure se ti chiamano rispondi, quindi, ma secondo me dipende tutto dal ruolo che si ha. Grado da Verona.
0: Questa è una giustifica.
1: Quello
0: a
1: è vero,
0: punto,
1: quello è vero. Detto ciò,
0: punto,
1: sì. Come diceva poi tra l'altro un altro ascoltatore, a meno che tu non faccia il chirurgo e debba salvar vite, tutto può aspettare.
0: Può essere slittato.
1: Esatto, a meno che non ci sia, no, un progetto super urgente, però quante volte capita sto progetto urgente,
0: sempre,
1: lo chiudi prima, capito? Che a volte ti devono rompere le scatole per cose molto futili. Per cui tu che eri lì intento a decomprimere, no? E a lasciare andare lo stress che hai accumulato in un anno di lavoro, ti trovi immediatamente catapultato in cose urgenti, in ansie, e non recuperi mai, perché poi le prossime ferie sono tra un anno.
0: Maurizio dice: io sono esattamente l'esempio da non seguire per il tipo di lavoro che faccio, coordino un team abbastanza grosso tra Italia e Stati Uniti.
1: Okay.
0: Le mie ferie sono costellate solo e unicamente di una frase. Possiamo sentirci giusto 5 minuti?

0: Nothing But Thieves Forever Evermore su Radio Freccia alle 7.46 di questo venerdì 21 agosto 2026. Siamo nello spazio dedicato all'attualità, tema molto caro a molti di voi: sono in ferie ma dimmi, cioè l'interferire da parte dei superiori nelle ferie, dicendo guarda tanto è roba proprio di pochi secondi, per cui insomma risolvimi questo problema e poi continua il tuo relax. Ma dal momento in cui sei stato ricatapultato nella realtà lavorativa, il relax è andato a farsi friggere.
1: Sì, è finito. Accennerei soltanto a un messaggio scritto dal nostro ascoltatore: buongiorno, io tra lavoro e vita privata ho 3 cellulari, basta, ecco. È finito il discorso.
0: Sì.
1: È inutile continuare a leggere, perché comunque naturalmente
0: vuol dire che quelli aziendali
1: sei...
0: li tieni spenti e lasci il telefono privato soltanto per i privati, cioè gli altri non ti trovano.
1: Dovrebbe
0: non
1: essere
0: fate
1: così.
0: Mai l'errore di dare per sicurezza il vostro numero privato, se avete più telefoni, all'azienda, perché altrimenti è tutto inutile, dovete comprarne un quarto.
1: Alberto dice: a me capitava così nell'azienda in cui lavoravo prima, come ho avviato ora, cellulare aziendale resta in azienda spento, il mio numero personale non ce l'ha nessuno, quindi non mi possono disturbare.
0: Esatto.
1: Perché quando sono in ferie non faccio un lavoro, come dicevano gli altri ascoltatori, in cui salvo vite umane.
0: Esatto.
1: Oppure qualcosa veramente di esagerato, per il resto lavori normali che possono essere semplicemente spostati a rientro dalle ferie.
0: E le urgenze sono poche, tutto il resto può aspettare.
1: È vero. Buongiorno sfrecciati, a me capitava quando ero in ferie libero oppure nei weekend. Da un paio di anni ho preso un numero nuovo di telefono che uso solo in questi momenti, e sui social non ho nessuno dei colleghi che lo abbia.
0: E a mali estremi, ta-da, estremi rimedi, capito? Perché poi alla fine dovrebbe esserci il rispetto degli spazi altrui, ma questo limite, questo è stato ormai, no, oltrepassato da tantissimi anni, allora bisogna agire in maniera drastica. Ho un altro telefono, non hai accesso, non ti rispondo e ci risentiamo in ufficio. Grazie per
1: grazie
0: essere
1: mille.
0: Stati in tanti anche oggi, l'appuntamento con

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le 7:52, oh popolo. Era lui
2: ma
1: che
2: tantissimo.
1: Suonava, amici della radio, era lui che suonava. In TV l'avete visto, ma insomma, esatto. Vado io?
2: Vai, prova.
1: È tardi. Oh, sì, io però ho dato una botta.
2: Vedi?
1: Alla base di metallo.
2: Pur di allora, incitare i bambini.
1: Così. È tardi. Bisogna andare al lavoro, al mare. Vabbè, sì. Comunque, bimbi, noi aspettiamo le vostre sveglie brevi ma creative. 366-663-4466, così alle 8, come sempre, facciamo ascoltare le vostre belle vocine all'intera Italia rock and roll. Se volete aggiungete una barzellittina. Magari estiva, dai, una bellissima.
2: Ma sì, ci sta.
1: A tema estate. Intanto ci sono i Goo Goo Dolls, questa è la loro Iris.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: 8:01, buon venerdì 21 agosto 2026, ciao a tutti, siamo alla Fretto Bia con voi fino alle 10, è arrivato un bimbo cresciutello.
2: Sì, è vero.
1: Dai, andiamo a ascoltare il bimbo
2: così,
1: cresciutello.
2: Un po' falso.
3: Buongiorno!
2: Non ti si crede neanche un attimo, però va bene.
1: Cos'hai mangiato a colazione, amore della zia?
2: Decisamente cresciutello. Vabbè, ci ha provato, a lui non lo lasciano da nessuna parte in quanto cresciuto.
1: Poi c'è qualcuno che continua a fare richieste musicali. Sì. Potete mettere Talk to You?
2: No. È semplice.
1: Vabbè. Dai, Bibi, sveglia! Noi l'appuntamento con voi torna domani mattina, ovviamente tra poco le news. Intanto ci sono i Dire Straits. Questa è Money for Nothing.

0: Le 8.05 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. La questione dei dublinanti tiene banco. Dopo Germania, Svizzera, Austria e Finlandia, anche la Svezia si prepara a rimandare in Italia richiedenti asilo che sono arrivati in Europa sbarcando nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione. Intanto la segretaria Dem Schlein sostiene che sospendere Schengen è stato un boomerang clamoroso per la premier Giorgia Meloni.
1: Forte ondata di maltempo sull'Italia, soprattutto al nord, particolarmente colpita la Lombardia. I vigili del fuoco hanno evacuato un campeggio a Isola di Fondra in provincia di Bergamo. Smottamenti segnalati in Val Camonica, in Piemonte danni per il forte vento a Chivasso e raffiche nell'Alessandrino. In Toscana forti temporali sulla costa nord.
0: Siamo alla cronaca: è morta di difterite a Palermo una bimba di 4 anni, malattia contro la quale i genitori Novax non l'avevano vaccinata. La piccola era arrivata all'ospedale giovedì scorso ed era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite e poi il peggioramento due giorni dopo. Un nuovo ricovero e il decesso, ricoverato anche il cugino vaccinato, ma non è grave.
1: E sono morte per aver ingerito ricina a Pietracatella in Molise. Il padre e marito delle due donne vittime di avvelenamento, Gianni Di Vita, è stato sentito in una lunga deposizione di quasi 6 ore insieme a un'amica insegnante. A quanto pare erano stati messi a confronto per alcune divergenze.
0: Nuovo attacco russo nella notte scorsa in Ucraina. 6 droni hanno colpito un villaggio nella regione di Kharkiv, provocando la morte di 2 persone, un uomo e una donna, e il ferimento di altre 2, danneggiati diversi edifici residenziali.
1: Un aereo charter con 8 persone a bordo è precipitato vicino a una remota stazione radar nell'Alaska occidentale. Secondo le prime informazioni, il velivolo un Cessna 441 si è schiantato vicino alla sua destinazione. Non si conoscono le condizioni delle persone a bordo, 6 passeggeri e 2 piloti.
0: Lo sport: Atalanta e Hapoel Tel Aviv hanno pareggiato 0-0 nella partita d'andata dei playoff di Conference League. Giovedì prossimo si giocherà la gara di ritorno.
1: E chiudiamo con il tennis: Alcaraz giocherà US Open, lo ha annunciato lo stesso tennista spagnolo fermo d'aprile scorso per un infortunio al polso. È tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati Rem a Parigi. Questo venerdì transita un nuovo impulso instabile. Interessa ancora una volta le regioni settentrionali, apportando condizioni di marcata instabilità atmosferica. Ebbene, piogge, rovesci, ma anche temporali di moderata e forte intensità associati a grandine, raffiche di vento. Avremo anche un conseguente calo termico. Tale perturbazione scenderà di latitudine, interesserà anche parte del centro. Sole e gran caldo invece al sud e sulla Sicilia. Dettagli sull'app e Trebi Meteo.

0: gli Spoon con White su Radio Freccia alle 8:11 di questo venerdì 21 agosto 2026. Ciao a tutti, siamo alla Frettobia con voi fino alle 10 in questo 21 di agosto, il che vuol dire che manca un mese alla fine dell'estate, ecco. Ma ancora un sacco di tempo da godere al mare, in vacanza, senza essere disturbati da... Hai 5 minuti?
1: Posso?
0: Da parte del capo ufficio che vi deve chiedere l'ennesima cosa inutile giusto per disturbare il vostro relax, insomma abbiamo parlato ampiamente nella prossima ora, ma voi seguiteci ovunque nel mondo anche grazie alla nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play e acquistate anche il nostro merchandising ufficiale, così insomma ci portate veramente ovunque.
1: Esatto, non dovete fare a meno di noi.
0: E poi ci sono i social e poi insomma tantissimi altri modi per fare in modo che insomma noi vi accompagniamo nei vostri momenti di relax o nei vostri momenti di lavoro, visto che molti di voi sono già ritornati al lavoro o nel traffico, perché già da venerdì si parte, sì, e quindi sì, domani occhio. Bollino nero del grande esodo o contro esodo, ma già oggi qualcuno che non lavora dice va bene, avvantaggiamoci un po'. Tutti i giorni a quest'ora vi raccontiamo un disco, questa volta una canzone che è uscita nel 1989 e che in Italia è diventata famosa grazie a Valentina Gautier. Sentiamo.
2: Ehi tu, sei bellissimo, lo sai.
1: Vi ricorda, eh?
0: Oh, che meraviglia! La versione originale, e che ascolteremo tra poco, si chiama Black Velvet ed è ad appannaggio di Alana Baez, che è una cantante canadese che è nata il giorno di Natale del 1958. Il papà è uno dei pionieri del broadcasting canadese, quindi si è occupato principalmente di televisione, quindi lei è cresciuta ovviamente, no? nel mondo dell'intrattenimento, nel mondo della comunicazione. Già a 18 anni ha cominciato a fare i primi concerti e grazie a questo pezzo è riuscita a raggiungere le più grandi classifiche del mondo e a vincere anche un sacco di premi. E allora 1989, il rock treasure di oggi, Alana Miles, questa si chiama Black Velvet.

Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: back to Euronics! Solo fino al 9 settembre! Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
1: Radio Freccia.

0: Virtual Radio Rush su Radio Freccia alle 8.24 di questo venerdì 21 agosto 2026. Siamo pronti per la...
1: Ma siamo pronti...

0: Siamo prontissimo perché siamo sempre in Italia, siamo in Sicilia, a Messina, Museo Regionale di Messina, come ben sapete il giorno di Ferragosto è stato effettuato un furto con le opere di Antonello da Messina, ovviamente hanno già, insomma, le indagini stanno andando avanti, si stanno cercando, due sono cascate, quindi le altre quattro invece non si sa dove sono, ma l'attenzione si è concentrata sui quattro custodi che erano lì, due uomini o due donne, che erano di turno al Museo Regionale di Messina la sera stessa. Agli interessati è stata già imposta una serie di ferie forzate, anche perché, quanto emerso dalle varie indagini, uno, non si sono accorti che due persone con i caschi sono entrate all'interno del museo.
1: Sono tornati i Daft Punk.
0: Esattamente. Sì. Poi è suonato il sistema di allarme, ma loro erano convinti che fosse un falso allarme, quindi ovviamente hanno chiesto: lo studiamo questo allarme?
1: La studiamo sta sirena? Quanto Magliari ci avete mandato la vignetta, molto
0: esatto.
1: Bella.
0: Inoltre è stato scoperto da mesi che le inferriate che davano accesso erano già abbastanza divaricate, quindi si potevano intufolare le persone. Nonostante tutto questo è avvenuto il furto nella totale indifferenza soprattutto di queste quattro persone, di queste quattro custodi. Già dopo le ferie erano in odore di licenziamento e invece no perché hanno deciso di trasferirli in altri siti di beni culturali della città siciliana. Hanno trovato un altro museo, ha detto c'è troppa roba, dovrebbero rubarla. Sì, ok, mandiamo lì quattro custodi.
1: No, adesso, però sai, perché magari il cugino.
0: Magari non si può. Minchia.
1: Dobbiamo spostare.
0: Quindi a quanto pare nessun licenziamento, un po' di ferie perché Porelli sono stanchi, certo. Insomma, dopo che sono passati là di sotto gli occhi si sono affaticati. Ortaggi vostri. E allora l'hanno trasferito in altri musei. State attenti, comunque, così è l'avviso.
1: Sono i Careo.

0: Lonely Cowboy, Caleo su Radio Freccia alle 8:29 di questo venerdì 21 agosto 2026. Abbiamo parlato del quindi continueranno gli aggiornamenti nei prossimi giorni
1: finché non ritrovano le opere, perché ricordiamo che il museo comunque è aperto, la sala dove c'erano queste opere c'è, ma ci sono due teli neri al posto delle opere mancanti.
0: Già, assolutamente. Voltiamo pagina.
1: Anche perché secondo me Caleo ci dà una mano, perché con questa ballata, una roba che accompagna,
0: voltiamo
1: magari
0: pagina.
1: Fa così, fa la pagina.
0: È la pagina col foglio.
1: Che giornale hai? Ok, va bene, fa così.
0: Voltiamo pagina. E visto che manca un mese alla fine dell'estate, molti di voi stanno andando in vacanza proprio in questi giorni, ma molti altri sono già rientrati.
1: Rientrati anche con un po' di tristezza.
0: E poi tristezza, perché il tema è quello degli amorazzi estivi, che ci sono da sempre, no? E a tutte le età. E quindi, insomma, quando sei adolescente, quando magari sei un po' più grandicello,
1: che iniziano, che finiscono,
0: ma c'è la consapevolezza che se si abita veramente molto molto molto distanti, soprattutto se si è adolescenti, poi al momento della partenza è sempre strafagore,
1: infatti parlano del jet lag del cuore, proprio perché come bisogna sopravvivere alla fine di un amore estivo o affrontare un amore estivo che comunque è destinato.
0: Esatto. E allora dei vostri amorazzi estivi vogliamo parlare al 366-663-4466, di quando siete andati in vacanza, avete incontrato lui o lei, è scattato l'amore, c'è stata la passione che è durata pochi giorni e poi chiaramente ciao arrivederci, sì ti scriverò, sì ci sentiremo tutti i giorni, sì verrò a trovarti, e poi chiaramente ognuno prende la sua strada,
1: anche perché oramai non si scambiano più numeri di telefono in queste occasioni, ma soltanto la pagina Instagram, quindi si seguiranno in quella maniera lì.
0: E allora 366-663-4466 per raccontarceli in pochi secondi di audio, pochi, massimo 30, oppure qualche riga scritta. Li aspettiamo. Intanto, YouTube.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Radio Freccia.
5: 8:36 minuti, siamo in estate, quindi amori che sono iniziati, amori che magari stanno per finire, sono finiti perché la distanza, perché le ferie sono finite. Poi di solito ci si innamora esattamente il giorno prima di partire, quella è un'altra cosa abbastanza classica, ma invece amori anche che continuano nonostante tutti gli anni oppure le distanze. I miei genitori, Giulia da Venezia, si sono conosciuti in Grecia nell'85,
6: sì.
5: Mamma danese, papà italiano,
6: sì.
5: 3 anni di relazione a distanza, ma ottobre festeggeranno 38 anni di matrimonio.
6: Oh, che meraviglia.
5: Capito?
6: Noi parliamo di amori finiti.
5: Ecco.
6: 366-663-4466. C'è Elton John.

0: decidete di ballare il twist. Occhio alla rotula!
1: Chi che faceva la la la la?
0: Sempre lui
1: che faceva.
0: Il bel falsetto di Elton John. Crocodile Rock su Radio Free, 8:40 di questo venerdì 21 agosto 2026. La Fretta Bia con voi fino alle 10. Mm-hmm. Vi stiamo chiedendo di raccontarci dei vostri amorazzi estivi.
1: E voi non recepite comunque. No, diciamo, ascolta, guardateci. Fine di amori, amorazzo estivo, come dire, nato e concluso lì.
0: Sono grati quelli che stanno
1: niente,
0: arrivando.
1: Esatto. Per esempio, dice mia sorella e suo marito si sono conosciuti. Come mia sorella e suo marito? Va bene, si sono conosciuti
0: mia
1: nel 90.
0: Perché a volte il telefono scrive e al posto di pure.
1: Si sono conosciuti nel 93 su una spiaggia della Sardegna. Mia mamma è originaria di lì. Sono ancora insieme. Da notare che abitavano rispettivamente Pioltello e Cologno Monzese, ossia 7 km di distanza, ma si sono conosciuti e innamorati in Sardegna.
0: Parliamo della zona est di Milano.
1: Sì,
0: saranno andati tra Pioltello e Cologno, cosa c'è a Segrate? Sì, saranno andati a vivere a Segrate, va bene.
1: Certo. Sì. E comunque quello che ci state sottolineando, ad esempio come Riccardo, sono invece amori che perdurano, un amore iniziato in estate e 20 anni che va avanti.
0: Wow.
1: Detto così sembra una cariola, cioè dai, andiamo, portiamo avanti questo amore. Ecco, però appunto provate a concentrarvi e concentratevi. Amorazzi estivi. È semplice.
0: Amorazzi estivi, sì, che nascono e muoiono sotto l'ombrellone. E sì, insomma, 366-663-4466.
1: Matteo ci prova, sì, ci prova. Sì. Io tutti gli anni che sono andato in ferie, sempre gran maestro di due di picche. quindi lui è stato proprio. Non ha neanche iniziato l'amorazzi estivi perché andava
0: lui
1: contro
0: un muro. Direttamente finiti.
1: Sì. No.
0: Gli amorazzi estivi. Guarda quella ragazza, scusa, no.
1: No. Allora lui ha pensato di mettere fine a questa storiaccia sposandosi.
0: Capito.
1: Certo. No, almeno l'unica volta in cui non ha beccato i due di picca.
0: Esatto. È l'unica che se l'è presa. Santa donna.
1: Santissima
0: ormai
1: donna.
0: Conosciamo Matteo da qualche anno e bisogna dire santa donna. 366-663-4466 per i vostri amorazzi estivi nati e finiti sotto l'ombrellone.
1: Sì,
0: intanto ritroviamo Jack Garrett, questa è Worry.

0: storyboard del video di Jay Garratt, prendiamo tutti quelli che hanno cacciato dalle accademie di cinema e li mettiamo davanti e gli rifacciamo fare un provino.
1: Sai, è un momento un po' così, siamo low budget. Quella roba là.
0: No, però mi fa piacere guardare questo video perché comunque gli chiedono: fai la faccia del terrore. Non ce n'è uno che riesca a farla. Niente. Comunque, andiamo avanti. Stefano forse ci ha preso.
2: Stefano.
0: Sì.
2: Ma io ho fatto anni a fare amorazzi estivi, sì, le notti e la molla, anche 3 o 4, una per ogni campeggio. Uè. Faccio un po' il figo. Vabbè, dai, ci sta. Sì. E poi 30 anni fa, esattamente il 7 agosto, sì, abbiamo festeggiato 30 anni e ho beccato quella che, ecco, mi ha inchiodato.
0: 3-4 nello stesso campeggio.
1: Cioè, voglio
0: Ale,
1: dire,
0: Fonzi.
1: Però se non lo fai a 20 anni,
0: esatto, quando
1: fai,
0: tutto funziona,
1: dai,
0: soprattutto
1: c'è un po' di, cioè, è quella roba. Vabbè, adesso
0: no, nel senso,
1: è arrivata dopo.
0: Esatto, molto
1: però sono quei momenti di leggerezza, no? Sì. Nessuno pensa che l'amorazzo estivo possa poi effettivamente diventare, in realtà ci state raccontando l'esatto contrario.
0: Sì,
1: perché sì, l'ho conosciuto in vacanza anni fa, siamo insieme da 30 anni.
0: Non funziona. Alessio da Caserta ci ha provato, è capitato pure che mi sono innamorato della mia farmacista,
1: okay,
0: che fortunatamente però vedrò anche in inverno. Come
1: va bene, bisogna vedere cosa vai a chiedere alla tua farmacista, perché se vai a chiedere qualcosa di compromettente.
0: Ah, dici?
1: Io mi ricordo di un farmacista molto carino, la prima volta che insomma sono andata lì avevo dei problemi un po', e quindi ho chiesto quella roba per calmare esatto,
0: e lui
1: non ha fatto una bellissima figura, capito? Perché quando chiedi quel farmaco che finisce per
0: non allora,
1: è proprio bellissimo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 8:52, sì? Il mio amorazzo estivo, dice una nostra ascoltatrice o un nostro ascoltatore, ma risale al 2024, sì. Ci siamo conosciuti a Palermo a giugno, lui di Sydney,
2: lui di Sydney,
1: finita a fine agosto, alla fine della mia vacanza a Sydney,
2: allora,
1: sipario.
2: Lei gli ha fatto vedere Palermo, conoscere,
1: sì.
2: Poi
1: ha ricambiato.
2: Lei è andata a Sydney, ha visto la città, hanno,
1: sì,
2: capito che magari non era il caso di andare. Che era ma niente, proprio un'inezia. E quindi si pari.
1: È finita. È così che vi vogliamo.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future It's Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
0: Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento. Radio Freccia.
2: Un solo minuto dopo le 9.
3: Ah, siamo in Italia.
2: Siamo a Cozze. Cozze. Ah. È una frazione del comune di Mola di Bari, sì. Quindi ovviamente siamo in Puglia. Ben 73 abitanti in questo paesino che si chiama Cozze.
3: Sì, oh. Sì, sì. Questa frazioncina di Cozze. Sì. E chissà perché intanto hanno dato questo nome a questa frazione. Speriamo nulla si riferisca alle abitanti del gentil sesso.
2: Io che ho comunque una parte della mia vita l'ho vissuta da quelle parti, le Cozze sono identificate con le...
3: Certo, questo è con tutta Italia, non solo a Beri.
2: Ah, ok, no, pensavo, dice, volevo limitarlo lì.
3: Che Cozza anche a Milano.
2: Sì, una Cozza.
3: Come si chiameranno anche?
2: Eccotela!

0: 9.04 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Partiamo dalla cronaca: una donna di 57 anni di Titto in provincia di Potenza è morta nell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118 chiamati dal marito e dal figlio che erano con lei hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale.
1: La questione dei dublinanti tiene banco. Dopo Germania, Svizzera, Austria e Finlandia, anche la Svezia si prepara a rimandare in Italia i richiedenti asilo che sono arrivati in Europa sbarcando nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione.
0: Forte ondata di maltempo sull'Italia, soprattutto al nord, particolarmente colpita la Lombardia. I vigili del fuoco hanno evacuato in maniera precauzionale un campeggio a Isola di Fondra, in provincia di Bergamo. Smottamenti segnalati in Val Camonica, in Piemonte. Danni per il forte vento a Chivasso e raffiche nell'Alessandrino. In Toscana, forti temporali sulla costa nord.
1: È morta di difterite a Palermo una bimba di 4 anni, malattia contro la quale i genitori Novax non l'avevano vaccinata. La piccola era arrivata all'ospedale giovedì scorso, era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite e poi il peggioramento due giorni dopo, un nuovo ricovero e il decesso.
0: Morte per aver ingerito ricina. Pietracatella e Molise, il padre e il marito delle due donne vittime di avvelenamento Gianni Di Vita, è stato sentito in una lunga deposizione di quasi 6 ore insieme ad un'amica insegnante.
1: Nuovo attacco russo nella notte scorsa in Ucraina. 6 droni hanno colpito un villaggio nella regione di Kharkiv, provocando la morte di 2 persone, un uomo e una donna, e il ferimento di altre 2.
0: E siamo allo sport, partiamo dal calcio. Atalanta, Opel Tel Aviv hanno pareggiato 0-0 nella partita d'andata dei playoff di Conference League. Giovedì prossimo si giocherà la gara di ritorno.
1: E arriviamo al tennis. Carlos Alcaraz giocherà US Open, lo ha annunciato lo stesso tennista spagnolo, fermo da aprile scorso per un infortunio al polso. Sul suo profilo Instagram, Flavio Cobolli si qualifica così alla semifinale del torneo di Cincinnati. Il tennista italiano ha battuto l'americano Paul 2-7-1. E per quanto riguarda l'appuntamento con l'informazione è tutto. Linea al meteo.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati da Emma Parigi. Questo venerdì transita un nuovo impulso instabile. Interessa ancora una volta le regioni settentrionali, apportando condizioni di marcata instabilità atmosferica. Ebbene, piogge, rovesci, ma anche temporali di moderata e forte intensità associati a grandine, raffiche di vento. Avremo anche un conseguente calo termico. Tale perturbazione scenderà di latitudine, interesserà anche parte del centro. Sole e gran caldo invece al sud e sulla Sicilia. Dettagli sull'app e Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 9:13 minuti, come al solito, le due domande a quest'ora. C'è la prima, ovviamente, gli abitanti del paese in cui ci siamo ritrovati alle ore 9, che è Cozze, in provincia di
2: una frazione di Modena. Come si chiamano gli abitanti?
1: Abitanti, non è arrivata ancora una conferma ufficiale. E poi i famosissimi amorazzi estivi, cioè quelli che comunque nati e finiti nell'arco di brevissimo tempo, e non quelli che sono durati 38 anni
2: allora,
1: di matrimonio.
2: Continuate a raccontarci e tra poco vi leggiamo e vi ascoltiamo. 366-663-4466 in pochi secondi di audio, pochi secondi di audio,
1: certo.
2: Qualche riga scritta. C'è Santana.

0: Black Magic Woman, Gypsy Queen, Santana su Radio Freccia alle 9.19 di questo venerdì 21 agosto 2026. Stiamo parlando dei vostri amorazzi e sì. Fipi al 366-663-4466.
1: Ma prima abbiamo chiesto anche gli

0: estivo, di questo innamoramento con gli occhi a forma di cuore. Non è successo assolutamente nulla, né baci né niente, ma io lo guardavo con gli occhi innamorati. Lui mi guardava con gli occhi innamorati,
1: capisci? Cioè non sapeva niente di questa persona,
2: perché
1: neanche...
2: perché non l'abbiamo preparata? Potevamo far partire la base di C'è posta per te? Posta...
1: magari
2: scusa, non l'hai ricercato neanche su Facebook, non ci
1: non ci credo, anche perché sapeva solo il nome, è un po' complicato. Poi c'è Maurizio che comunque, come tanti ascoltatori, fa da poeta nella situazione del genere. Hai dei violini sotto, per favore, da mettere.
2: Questo c'è.
1: Questo abbiamo. Spesso gli amori estivi finiscono perché finisce la magia della vacanza e si torna ad essere le persone che si è abitualmente. Ce lo dice Maurizio da Brescia.
2: Come è profondo.
1: Sì, come single, soprattutto Maurizio.
2: Secondo me pure.
1: Esatto.
2: A me è capitato di andare a ricercare su Facebook a distanza di tanti anni un paio di amoranti cessi a pedali.
1: Sì. Ma i tempi erano bellissimi.
2: I tempi erano bellissimi e li ho ritrovati un paio, li ho ritrovati quattro volte tanto.
1: Sì. Nel senso hanno cambiato estetica, mettiamola così. Si sono lasciati andare.
2: Un po' troppo.
1: Ma quello è per la sofferenza di non aver consumato quell'amore lì.
2: Ma fatto sta che meno male che sono rimasti amoranti estivi. Continuate a raccontarci i vostri.

0: sia hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci.
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
2: Prova anche tu il sapore unico di hummus Noah e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Hummus Noah, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
6: La spesa intelligente.
7: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
8: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
9: Radio Freccia.
10: 9.29, praticamente le 9.30, fino alle 10 Rock Morning Summer Edition, la Fra e Tobia. Siamo in diretta ancora per una giornata, anzi anche domani, da quel di Praia Mare, TH Resort, il Borgo di Fiuzzi. Quindi insomma state con noi ancora per una trentina di minuti, perché voi avete da raccontarci delle cose.
11: Sì, i vostri amorazzi estivi, quelli nati e finiti sotto l'ombrellone, one, one, one.

Al 366-663-4466 continuate a raccontarcelo in pochi secondi di audio o in poche righe di testo. Tra poco continuiamo a leggervi, ad ascoltarvi. Intanto facciamo un salto indietro fino al 1978. Preparatevi a ciondolare con la testa, perché arriva Bob Marley. Questa è Buffalo Soldier.

0: detto che bisognava ciondolare con la testa.
1: Sì, sì,
0: è
1: vero, vero. Poi scatta la cervicale, non è il caso.
0: Esatto. Bob Marley su Freccia 9:34. I vostri amorazzi estivi ce li state raccontando al 366-663-4466.
1: Ce li racconta Doris. Io sono stata innamorata tutte le estati,
0: tutte.
1: Dai 12 ai 20 anni dello stesso ragazzo, Gigi. Ma lui, Gigi, era più grande di me, faceva parte della compagnia di mio fratello. Il mio fratello non ha mai corrisposto, ma ho saputo che simpatizzava per me.
0: C'aveva la simpatia.
1: Ho capito, ma intanto sì, sono passati 8 anni a perdere.

0: del tempo dietro a Gigi che non la ama di striscia.
1: Non va azzardata a dire la cremeria che vengo lì.
0: No, io mi sono fermato per tempo. Paolo Varazze, estate del 98, lei si chiama Sonia. Fu subito colpo di fulmine. Subito. Poi partì per la Spagna, non la vidi più. L'ho ritrovata dopo 15 anni sui social e siamo ancora amici. Si è limitata a essere amici perché probabilmente c'è una trasformazione in atto.
1: Esatto. Se sono ancora amici.
0: No, abbiamo scoperto che i social in questo caso sono un danno clamoroso, perché sì, ti permettono di entrare in contatto.
1: Sono rivelatori.
0: Oramai non si può nascondere più nessuno, a meno che non metti, sai, gli alberi, i gattini e le cose simili.
1: Chissà se qualcuno ha pensato la stessa cosa di me.
0: anche di me probabilmente.
1: No. Dice, Madonna, però come diventare cavalli.
0: Mamma mia, me la ricordavo. Io a 34 anni ho vissuto quest'estate il mio primo summer love.
1: Sì.
0: Ci si stuzzicava da giorni in spiaggia, poi con un po' di coraggio sono andato a parlarci. Iniziato e finito in 3 giorni. Ammazza, che chiacchierone. Lui è tornato a Torino, io sono rimasto in Calabria. Volontariamente ci siamo scambiati solo il nome, sappiamo pochissimo l'un dell'altro e forse è per questo che l'ho reso speciale. Magari mi ascolterai al prossimo anno, Raul.
1: Perché no? Quindi è rimasto quell'alone di mistero.
0: Sì, del fatto un po' ci conosciamo,
1: non
0: un po' no.
1: Non si sono raccontati più di tanto, magari la voglia di rivedersi.
0: Esatto, magari la prossima estate o magari insomma in inverno.
1: Se non sono accompagnati.
0: Esatto, oppure si distrarranno.
1: Ancora i vostri messaggi più tardi al 366-663-4466, vi aspettiamo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 9.43 sì. Di questo venerdì 21 agosto 2026, la Fretta Bia con voi ancora per qualche minuto e i vostri messaggi al 366-663-4466 per raccontarci dei vostri amorazzi estivi.
2: Andrea,
3: ma io settimana scorsa ero in Egitto e ho avuto almeno 5-6 amori estivi diversi tra russe, tedesche, certo. Bionde con gli occhi azzurri, sì, però sì, il problema però... è che loro non lo sanno.
2: Ah, sono quelli unilaterali.
1: Stavo
2: certo,
1: per
2: certo.
1: dire, poi si è svegliato tutto sudato.
2: Esatto. No, era sveglio ma non era considerato affatto sì. da nessuna nazionalità, ecco. Cioè,
1: e
2: lui
1: allora
2: oramai...
1: i vostri veri amorazzi estivi, non quelli insomma platonici. 366-663-4466, ci sono l'Incubus.

0: sei dentro. Are you in? L'incubo stasera di Freccia alle 9.48 di questo venerdì 21 agosto. Ultimi messaggi di oggi per parlare dei vostri amorazzi estivi. Hello!
1: Buongiorno. Ciao Michele. Ciao. Allora, negli anni 80, quando io e mio fratello avevamo meno di 18 anni, andavamo in vacanza a Rovigno, in Croazia. Okay. Avevamo conosciuto una bionda e una mora.
2: Sì.
1: E lui si era preso la bionda, Elvira, e io la mora, Claudia.
2: Ricordati nomi.
1: Il problema è che queste ragazze qua non parlavano italiano, se non un mezzo dialetto triestino.
0: Okay.
1: E quindi bisognava inventarsi che Xela Mula è andato cose del genere, che noi non sapevamo il dialetto. Di giorno poi, quando passeggiavamo insieme, ci dicevano 3 chilometri, cioè dovevamo stare lontane da loro perché non volevano che le vedessimo. Che si vedessero insieme, quindi
0: perché?
1: Qualche bacino così, ma poi l'anno dopo basta.
2: Insomma, tutto cosa
1: ciao.
2: Molto platonica. Ecco, poi non capisco perché la distanza di sicurezza, quella roba non la so. Comunque,
0: magari perché erano fidanzate e non volevano
2: Elvira e Claudia, magari l'hanno poi ricontattate sui social. No, oddio, sono tanto col nome.
0: Sono diventate un po' cesse atomiche come tradizione.
2: Ah, ma la conclusione deve essere per forza quella lì.
0: Beh, dai, altrimenti non fa ridere.
2: Soltanto per quello.
0: Sì.
2: Ah, ok, ok. Alessio da Caserta, vabbè, lasciamo stare anche lì una poesia. Il mio unico amore, mia madre. Vabbè, lasciamo stare.
0: Vabbè.
2: Andiamo avanti. Perché
0: chi c'è?
2: Comunque,
0: chi c'è?
2: C'è una persona che ha seguito sicuramente il tuo consiglio.
0: Sentiamo.
3: Ciao, sfrecciati.
0: Ciao.
3: Qui Alessio. Il mio amorazzo estivo risale al giugno del 1993.
0: Sì.
3: Avevo 16 anni.
0: Sì.
3: Quasi 17. E sul treno che da Taranto mi portava a Torino vedere il concerto di Metallica.
0: Sì.
3: Abbiamo fatto amicizia con un altro gruppo, io e un mio amico.
2: Puoi farcela.
3: E in questo gruppo c'era una ragazza.
2: Sì.
3: Niente, abbiamo fatto tutto il viaggio insieme. Sì, c'era simpatia.
0: Sì,
3: tutto è stato bellissimo.
2: E
3: abbiamo
2: poi?
3: Visto il concerto.

0: Certo, qui lei è dovuta andare per un'altra destinazione, sì. È ritornata a casa.
1: E quindi? No.
0: Un mese dopo
1: ci
0: siamo rincontrati grazie agli amici e quello è stato il primo amore. Ciao Alessio da Taranto. Ciao.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 9:55, come al solito arriviamo alla conclusione, ma prima...
2: Ciao.
3: Io nel 2003 a Torre Pedrera conobbi, ero lì in vacanza con i miei amici.
1: No, lo sai che non è lui, e
3: no,
1: quindi...
3: ci avevano accompagnato i miei genitori.
1: Allora smettila, stai buono, devo acchiappare quello giusto, maledizione.
4: Oh. Alessio, figlio mio, quando a una ragazza le dici ti farò sognare, non devi farla poi addormentare con questo tono.
1: Ha ragione, sì, ce l'hanno con
5: Alessio. Tra l'altro ha detto, ha fatto il treno, il tempo e il treno da arrivare che lui a raccontare la storia.
1: Però ce l'abbiamo fatta, che poi è stata un fallimento. Domani?
5: Vabbè, dai, torniamo domani mattina puntuali dalle 6. Smile, stay up and rock on.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future It's Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
2: Radio Freccia.
4: Le 10 e un minuto, buongiorno, ben arrivati nelle Good Vibrations, sono Double, vi accompagno fino alle 14, grazie a Tobi e la Fra che vi hanno accompagnato fino qua con il loro Rock Morning. Le prossime 4 ore le gestiamo insieme, le affrontiamo insieme, per cui ascolteremo ovviamente tanta musica, più del solito, nel senso solito rispetto alla classica formazione delle buone vibrazioni per il Nord Italia, insomma buon autunno, perché ci siamo svegliati con 19-20 gradi, un sacco di pioggia. Non so nel resto come state, fatecelo sapere al 366-663-4466, ma immagino ci sia ancora un po' di sole, soprattutto andando verso sud. Cominciamo, prima canzone della trasmissione e della mattina per quanto ci riguarda. Ci sono i Queen, si chiama Another One Bites the Dust.

0: Le 10.05 su Radio Freccia, buona giornata da Alessia Marcantelli. Partiamo dalla cronaca, una donna di 57 anni di Tito in provincia di Potenza è morta nell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118 hanno tentato invano di rianimare la vittima che presentava un gravissimo trauma facciale. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto e al momento non si esclude alcuna ipotesi. La questione di Dublinanti tiene banco dopo Germania, Svizzera, Austria e Finlandia. Anche la Svezia si prepara a rimandare in Italia i richiedenti asilo che sono arrivati in Europa sbarcando nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione. Torniamo in Italia, è morta di difterite a Palermo una bimba di 4 anni, malattia contro la quale i genitori Novax non l'avevano vaccinata. La piccola era arrivata all'ospedale giovedì scorso ed era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite. Poi il peggioramento 2 giorni dopo, un nuovo ricovero e il decesso. Ricoverato anche il cugino vaccinato, ma non è grave. La procura ha disposto l'autopsia e sequestrato le cartelle cliniche. Morte per aver ingerito ricina a Pietracatella in Molise, il padre e marito delle due donne vittime di avvelenamento Gianni Di Vita è stato sentito in una lunga deposizione di quasi 6 ore insieme a un'amica insegnante. Stando a quanto si è appreso, i due sono stati messi a confronto per alcune divergenze emerse nelle rispettive dichiarazioni rese in passato. Voltiamo pagina. Forte ondata di maltempo sull'Italia. È scattata alle 3 del mattino l'allerta arancione nelle zone del centro Levante. ANAS ha disposto la chiusura temporanea dell'Aurelia nel territorio di Savona. Il traffico viene deviato sulla viabilità locale e sull'autostrada A10. All'alba a Genova un blackout ha lasciato senza elettricità diversi quartieri. Infine lo sport, il calcio. Atalanta e Hapoel Tel Aviv hanno pareggiato 0-0 nella partita d'andata dei playoff di Conference League. Giovedì prossimo si giocherà la gara di ritorno. Per il momento è tutto, l'informazione su Radio Freccia torna più tardi, ora il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. In questo venerdì una perturbazione investirà il centro-nord Italia. Nelle prossime ore piogge temporali localmente anche di forte intensità, locali nubifragi non esclusi. Più stabilità sulle regioni del sud con caldo intenso su Puglia e Basilicata, punte anche fino a 37-38 gradi per venti di sciroppo. Maggiori dettagli scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 10 e 14 erano i Kasabian Superpowers dalla nostra Top 20, primo brano che ascoltiamo recuperato da quella lista, 20 canzoni che ci piacciono di più, così potremmo definirla. Ma si uniformerà, immagino, parlando di tempo, visto che, ripeto, stamattina quantomeno il Nord Italia si è svegliato già proiettato una stagione in avanti e qualche mese, cioè potremmo dire tra un mese Natale, perché sembra novembre inoltrato anche per le temperature, piano piano anche a leggere dai messaggi che arrivano al 366-6634-466 si sta uniformando, quindi il brutto tempo, che però forse, visto i mesi precedenti, fa bene, un po' di pioggia, arriverà in tutta Italia. Ci sono i Led Zeppelin sulle frequenze di Freccia, ci accompagneranno per i prossimi minuti. Questa si chiama Tangerine.

0: Tangerine.
1: E Led Zeppelin sulle frequenze di Freccia. Ultima canzone scritta da Jimmy Page senza l'ausilio di Plant, perché arriva ancora dall'epoca degli Yardbirds, probabilmente utilizzata e rientrata nel catalogo Led Zeppelin. Tra l'altro è l'unica canzone di Led Zeppelin Third su cui Plant non ha messo mano, no? Appunto perché ancora non era entrato nella vita di Page da quel punto di vista, cioè a livello artistico, l'unica di quel disco su cui Plant non abbia messo mano, soprattutto per quanto riguarda la parte del testo. I Royal Blood dalla nostra Top 20 con 10 over 10, e ne ascolteremo naturalmente tante altre. In sottofondo però prima abbiamo gli One Republic, si chiama Love Runs Out.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Radio Freccia.
2: Le 10 e 26, i Royal Blood ascoltati pochi istanti fa prima degli spot recuperati dalla nostra Top 20, un bel nuovo ingresso, ne ascolteremo naturalmente tante altre nel corso delle 4 ore che passeremo insieme, e si passa invece dalle novità a musica che conosciamo molto bene perché arriva dal passato, è questo che siamo soliti fare, non tanto per farvi fare degli sbalzi d'umore, ma perché la musica è bello recuperarla anche in questo modo, cioè una novità è invece qualcosa che conosciamo molto bene, come quella che sta per arrivare, tra l'altro in versione live, credo, andando a memoria, recuperata da una delle ultime apparizioni dal vivo di Layne Staley per un MTV Unplugged. Si chiama Nutshell, ovviamente la conosciamo molto bene, e loro sono gli Alice in Chains.

Era l'aprile del 96, non si vedevano in giro da un'eternità, tipo non so, primo concerto in 2 anni e mezzo, qualcosa del genere, perché Layne Staley soffriva già parecchio, per poi, tra dipendenza, soprattutto dalle droghe e depressione, per poi perderlo definitivamente da un punto di vista di carriera verso la fine poi del 96, quando la sua ragazza dell'epoca perde la vita, no? Per overdose, e poi insomma, sappiamo come va a finire nella stessa data in cui scomparse Cobain, il 5 aprile, però in questo caso del 2002, per cui molti anni dopo se ne va anche lui. Ci sono i Linkin Park, si chiama Leave Out All The Rest, quella che abbiamo in sottofondo. Dalla Top 20 arriveranno i Foo Fighters e la loro Window.

0: Chi è?
1: La duchessa.
0: La duchessa?
1: Sì.
2: Duchessa Lea, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
0: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
2: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
0: Duchessa Lea, nobili vini del Piemonte.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Radio Freccia.
6: Sono 40 i minuti passati dopo le 10, di nuovo buongiorno, ben arrivati, ben arrivate se vi siete collegati negli ultimi istanti con le frequenze di Freccia. Vi trovate nel mondo delle buone vibrazioni in una versione un po' strana e straordinaria, perché fuori appunto dall'ordinario ancora fino a domenica, poi a partire da lunedì riprenderà quello a cui siete abituate, perché ogni tanto fa anche bene, no? Avere una sorta di routine, ci sistema i nostri appigli, le nostre ancore, sappiamo cosa troviamo, come, dove, quando. Ogni tanto è bello uscirne, ma sono quelle piccole cose che ci permettono di restare sui binari, no? Si direbbe in gergo. Il 366-663-4466 a vostra disposizione per sms e whatsapp, se volete raccontarvi anche in questo venerdì, weekend alle porte. E come spesso si dice, che bello che sia arrivato il weekend. E il weekend può essere, metaforicamente parlando, una bella giungla, come il pezzo che arriva in sottofondo. Sono i Guns N' Roses che ci accompagnano per i prossimi minuti, e questa è Benvenuti nella giungla, cioè Welcome to the Jungle.

Welcome to the Jungle, i Guns N' Roses, ancora un quarto d'ora in questa prima ora insieme, poi ne abbiamo ovviamente tante altre da ascoltare. Arrivava dall'87, se non sbaglio, mi sto accorgendo tra l'altro nell'ultimo tempo, perché sto giocando parecchio un gioco in cui devi indovinare titoli di canzoni e metterle in ordine, no? di anno, quindi capire e ricordarti quando sono uscite, che sono veramente imbranato, faccio confusione con gli anni parecchio, insomma, anche quelle che insomma ho vissuto, no? Messo insieme, mischio, e alla fine è complicato riuscire a stabilire una bella tabella temporale, no? Di tante canzoni, soprattutto se di generi diversi. Bad Eye in sottofondo si chiama The Roller, a seguire dalla nostra top 20 Queens of the Stone Age con la loro Easy Street.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Mancano 7 minuti alle 11, sgoccioli di questa prima ora insieme. Erano i Queens of the Stone Age dalla nostra Top 20 Easy Street, l'ultima che recuperiamo appunto questa piccola parte, una su quattro che abbiamo da trascorrere insieme in questa mattinata, scavallando anche poi il mezzogiorno e arrivando nel pomeriggio. Un brano, come raccontavamo qualche giorno fa, un po' insolito, no? Per in Queens of the Stone Age, magari buttato lì per destabilizzare e poi tornare a un suono più conosciuto, quantomeno per i fan, oppure invece è una nuova sperimentazione. Quest'ora la chiudiamo con un grande disco, iper conosciuto, dei Metallica, si chiama Nothing Else Matters.

0: settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
1: In collaborazione con Art Bonus. Per scoprire come si può aiutare a salvare il patrimonio culturale in Italia, informati su artbonus.gov.it.
2: Radio Freccia.
3: Un minuto passato dopo le 11, beh, l'abbiamo chiusa molto bene questa prima ora, seppur insomma tanto nota, credo, immagino, mangiata, ascoltata da chiunque all'ascolto di questo programma, magari ovviamente non proprio tutti, perché sicuramente c'è qualche non fan dei Metallica, però insomma, bella, non devo dire niente male. 7 minuti passati in una bella maniera. Ancora buongiorno, ben arrivati e ben arrivate se vi siete collegati e collegate con noi negli ultimi istanti. Io sono Double, vi accompagno fino alle 14 e nella speranza che la musica ci aiuti a far arrivare queste good vibrations attraverso la radio, insomma la TV o il telefono, qualsiasi sia il mezzo che state utilizzando per ascoltarci. La seconda ora la cominciamo da qua. Ci sono i Garbage e questa si chiama Androgyny.

0: Le 11.05 su Radio Freccia, buona giornata da Alessia Marcantelli. Partiamo dalla cronaca, una donna di 57 anni di Tito in provincia di Potenza è morta nell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118 hanno tentato invano di rianimare la vittima che presentava un gravissimo trauma facciale. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto e al momento non si esclude alcuna ipotesi. La questione dei dublinanti tiene banco dopo Germania, Svizzera, Austria e Finlandia. Anche la Svezia si prepara a rimandare in Italia richiedenti asilo che sono arrivati in Europa sbarcando nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione. Un deposito segreto di armi è stato scoperto nelle vicinanze di Berlino. Le autorità della sicurezza tedesche sospettano che siano russe e che fossero destinate ad agenti segreti di Mosca incaricati di compiere attentati. Un sospettato nell'ambito delle indagini è stato arrestato in Romania. Torniamo in Italia. Morte per aver ingerito ricina a Pietracatella in Molise. Il padre e marito delle due donne vittime di avvelenamento, Gianni Di Vita, è stato sentito in una lunga deposizione di quasi 6 ore insieme a un'amica insegnante. Stando a quanto si è appreso, i due sono stati messi a confronto per alcune divergenze emerse nelle rispettive dichiarazioni rese in passato. Voltiamo pagina. Forte ondata di maltempo sull'Italia. È scattata alle 3 del mattino l'allerta arancione nelle zone del centro Levante. ANAS ha disposto la chiusura temporanea dell'Aurelia nel territorio di Savona. Il traffico viene deviato sulla viabilità locale sull'autostrada A10. All'alba a Genova un blackout ha lasciato senza elettricità diversi quartieri. Passiamo allo sport. Il calcio: Atalanta e Apoel Tel Aviv hanno pareggiato 0-0 nella partita d'andata dei play-off di Conference League. Giovedì prossimo si giocherà la gara di ritorno. Infine il tennis: Alcaraz giocherà gli US Open, lo ha annunciato lo stesso tennista su Instagram. Per il momento è tutto, arriva il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. In questo venerdì una perturbazione investirà il centro-nord Italia. Nelle prossime ore piogge temporali localmente anche di forte intensità, locali nubifragi non esclusi. Più stabilità sulle regioni del sud con caldo intenso su Puglia e Basilicata, punte anche fino a 37-38 gradi per venti di sciroppo. Maggiori dettagli scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Musica. Rock Time.
1: Le 11:13 erano i Black Keys, She Does It Right. L'abbiamo ascoltata dalla nostra Top 20, cominciamo ad impararla molto bene, no? Un po' di tempo che abbiamo modo di sentirla, devo dire una delle mie preferite tra le tante che abbiamo. 366-663-4466, il numero di telefono al quale raccontarvi, se vi va a raccontare questo venerdì. Sono arrivati diversi messaggi legati alla chiusura della prima ora insieme, perché comunque, nonostante sia un grande classico, Nothing Else Matters piace sempre a tutti, una di quelle tra l'altro vietate nei vari negozi strumenti musicali, soprattutto se suonate la chitarra, perché è stata fatta talmente tante volte che forse chi lavora di dentro non ne può più. C'è una bella versione adesso di You Are So Beautiful, quella che conosciamo meglio per quanto ci riguarda, cantata da Joe Cocker.

You are so beautiful, Joe Cocker. Una dolce quasi ninna nanna scritta da Preston tanti anni prima dell'arrivo della sua versione, che questa invece è targata anni 70, cantata poi dallo stesso Cocker anche al funerale, ovviamente, di Billy nel 2006. Canzone che tra l'altro forse è una delle più conosciute, se non la più ascoltata e più suonata in America di Cocker, però è assurdo pensare come poi in realtà nel suo paese d'origine non sia arrivata nemmeno in classifica. Gli Strokes, Lonely in the Future, prossima top 20 che ascoltiamo. Prima in sottofondo c'è una sferzata di energia che dopo questa, che è stata molto morbida, di Joe Cocker ci fa più che bene. Chess Skin, si intitola Just Let the Sun.

0: questa settimana da Aldi tante offerte, come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e melone verde coltivato in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Radio Freccia.
3: Le 11:26 sugli Strokes, Roberta dice: sfrecciati solo a me dà in testa questo autotune insentibile, credo, ma dà in testa nel senso da fastidio, cioè qualcosa del genere. No, insomma non sei l'unica, però secondo me ci sta, forse sì, un po' eccessivo in alcuni punti, ma per la sua durata, no? Forse dura un po' troppo, però non so, è uno di quei pezzi che si fa ascoltare dalla nostra Top 20. Ne arriveranno altre, prima abbiamo altra musica, in questo caso scaviamo un po' indietro nel tempo, recuperiamo Van Morrison, lo portiamo qua, metaforicamente parlando naturalmente, e ci canta Gloria.
4: I tell you about now, baby. You know she comes around.

Peter George Ivan Morrison, per gli amici Van, per amici e cugini Van, che tra l'altro ne farà 81 verso la fine di agosto, il 31, 10 giorni al suo compleanno. Ascoltato con questa gloria insieme ai Dem, naturalmente, perché il periodo era quello, a metà degli anni 60, canzone in ombra, nel senso che era il lato B di Baby Please Don't Go, erano molto molto più noto e conosciuto. 366-663-4466 per sms e whatsapp per raccontarvi in questo venerdì, quando si aprono le porte del weekend, nella speranza che abbiate magari anche qualche programma, laddove il programma potrebbe essere anche solo riposarsi e non fare nulla. Big Track dalla Top 20, prima un po' di Machine Gun Kelly.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 11:37 Collided Big Truck, recuperati dalla nostra Top 20. Di nuovo buongiorno, ben arrivati, ben arrivate se vi siete collegati pochi istanti fa. Grazie invece a chi ha scelto di ascoltare, utilizzare Freccia come colonna sonora sin dall'inizio di questa trasmissione, magari anche prima. Beh, vedi, c'è chi il programma del riposarsi e non fare nulla l'ha già abbondantemente segnato sul calendario tempo fa per quanto riguarda questo weekend. Arriva un altro bel pezzo che ci separerà, ma questo non è un male, per i prossimi 10 minuti. Loro sono i Pink Floyd e questa si intitola Ship.

C'è chi dall'Irlanda o da un numero irlandese quantomeno dice ascolto Radio Freccia perché gira Ship di venerdì mattina, sarà quando dovremo mai mandarla. Bella anche questa, piacevole ritrovarla, sì, soprattutto questa mattina quantomeno, poi anche con il clima che c'è fuori, direttamente da Animals, tardi anni 70, poi riascoltata, forse l'unico pezzo recuperato da quel disco quando hanno rilavorato un po' di cose nel primi anni del 2000, hanno tirato fuori Echoes. E all'interno questa la potevamo trovare, la potete trovare naturalmente tuttora. C'è chi l'ha ascoltata, magari, in questo caso proprio l'amico o l'amica dall'Irlanda, attraverso la nostra app RTL 125 Play, che vi invito a scaricare qualora ancora non l'abbiate fatto. Noi ci avviciniamo verso la fine della seconda ora insieme, anche con gli Amazons. Questa si chiama Mother, a seguire un po' di Green Day dalla nostra Top 20. I'm Never Gonna R.I.P.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 5 minuti prima di mezzogiorno, I'm never gonna RIP, never gonna rest in peace i Green Day dalla nostra Top 20, ultimo brano che ascoltiamo prima poi di scavallare nel mondo del pomeriggio. Ci accompagniamo a vicenda, io vi accompagno, qualsiasi sia insomma, la vostra situazione, che stiate lavorando, ancora un po' di ferie, magari un po' più sfortunate per chi ha deciso di sfruttarle, soprattutto in questo periodo, parte montagna, più o meno centro Italia, insomma le previsioni abbiamo visto che non sono quelle delle migliori, però siamo qua anche per farvi compagnia in una giornata di pioggia come questa. Chiudiamo quest'ora con i Depeche Mode e la loro Personal Jesus.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
0: Radio Freccia.
3: Mezzogiorno, non

0: proprio, forse siamo un po' in anticipo. Vabbè, comunque, mezzogiorno.
1: No, mezzogiorno
0: un minuto. Buon venerdì a WM. E volevo dire anche a Gigi, perché non so, io non lo vedo però, prima di mezzogiorno. Pertanto, oggi non glielo dico adesso. Buon venerdì a Gigi.
1: Glielo dico,
0: leggere una poesia, però oggi vado un po' di corsa. Ah. E magari ce la leggerà Gigi? Io sarei contenta, dai.
1: Ah, così.
0: Ciao ciao.
1: Glielo chiediamo. Aspettavamo qualcosina di tu, Antonella, ma va bene uguale, perché se sei di fretta ci mancherebbe altro. Grazie per questo segnale orario, in questo caso del venerdì. Visto che abbiamo scavalato mezzogiorno, è tempo di muovere un po' le gambe. Cioè, Elvis.

0: Appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. A cominciare dalla cronaca, una donna di 57 anni di Tito in provincia di Potenza è morta nell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118 chiamati dal marito e dal figlio che erano con lei hanno tentato invano di rianimare la vittima che presentava un gravissimo trauma facciale. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto e al momento non si esclude alcuna ipotesi. La questione dei dublinanti tiene banco dopo Germania, Svizzera, Austria e Finlandia. Anche Svezia e Olanda si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo che sono arrivati in Europa sbarcando nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione. La segretaria Demme Schlein sostiene che sospendere Schengen è stato un boomerang clamoroso per la premier Giorgia Meloni. Ancora cronaca, è morta di difterite a Palermo una bimba di 4 anni, malattia contro la quale i genitori Novax non l'avevano vaccinata. La piccola era arrivata all'ospedale giovedì scorso ed era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite, poi il peggioramento 2 giorni dopo, un nuovo ricovero e il decesso. Ricoverato anche il cugino vaccinato, ma non è grave. La procura ha disposto l'autopsia e sequestrato le cartelle cliniche. Forte ondata di maltempo sull'Italia, è scattata alle 3 del mattino l'allerta arancione nelle zone del centro Levante. ANAS ha disposto la chiusura temporanea dell'Aurelia nel territorio di Savona. Il traffico viene deviato sulla viabilità locale, sull'autostrada A10. All'alba a Genova un blackout ha lasciato senza elettricità diversi quartieri. Morte per aver ingerito ricina a Pietracella in Molise. Il padre e marito delle due donne vittime di avvelenamento, Gianni Di Vita, è stato sentito in una lunga deposizione di quasi 6 ore insieme a un'amica insegnante. Stando a quando si è appreso, i due sono stati messi a confronto per alcune divergenze emerse nelle rispettive dichiarazioni rese in passato. Un deposito segreto di armi è stato scoperto nelle vicinanze di Berlino. Le autorità della sicurezza tedesche sospettano che siano russe e che fossero destinate ad agenti segreti di Mosca incaricati di compiere attentati. Un sospettato nell'ambito delle indagini è stato arrestato in Romania. È tutto.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. In questo venerdì

La perturbazione investirà il centro nord Italia nelle prossime ore, piogge temporali localmente anche di forte intensità, locali nubifragi non esclusi. Più stabilità sulle regioni del sud con caldo intenso su Puglia e Basilicata, punte anche fino a 37-38 gradi per venti di sciroppo. Maggiori dettagli scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 15 minuti passati dopo mezzogiorno, di nuovo buon pomeriggio, siete insieme a Double fino alle 14, ancora buone vibrazioni naturalmente. Questa Top 20 firmata Rolling Stone si intitola Jealous Lover, l'abbiamo ascoltata un po' di volte nel corso degli ultimi giorni, ne arriveranno naturalmente tante altre recuperate da quella lista, così come arrivano un po' di messaggi al 366-663-4466 che raccontano anche questo venerdì parecchio maltempo, no? Tanto quello che si legge in questi messaggi, così come anche abbiamo poi sentito dalle notizie. Arrivano gli Aerosmith a tenerci compagnia per i prossimi minuti. Questa si chiama Dude Looks Like a Lady.

A proposito, di Aerosmith, dice Alice, domanda importante da fare agli sfrecciati. Data l'odissea di Nolan in tanti, siamo tornati a rivedere vari Colossal del cinema, rivisto Troy, ad esempio, non dovevo farlo, brutto. E ho voglia di rivedere Armageddon, procedo meglio tenermi il bel ricordo. Secondo me puoi procedere, cioè, credo sia uno di quelli che, anche se rivisti, non fa assolutamente male. Tra l'altro anche abbastanza difficile da trovare, nel senso che mi ricordo che qualche anno, mi piacerebbe riguardarlo, e lo citiamo perché ovviamente c'è Don't Wanna Miss a Thing degli Aerosmith nella colonna sonora, difficile trovarlo in streaming, quantomeno insomma nelle piattaforme note. Secondo me è un bel ricordo che si riconferma quando lo riguardi. Messaggio arrivato al 366-663-4466, in sottofondo un po' di Pearl Jam, arriveranno i Fiddlehead, però prima appunto c'è questa che si chiama Retrograde.

0: best. Give me a call back, all right? Bye.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico. Ma autentico.
1: Scopri il tuo Humus Noa preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Humus Noa. Ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa. Fatto con amore.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio Freccia.
2: 12:30 e 31 per essere precisi, arriva anche la conferma legata ad Armageddon. C'è chi addirittura è molto specifico, scrive: il primo tempo di Armageddon senza epoca spaccherà per sempre. Non so. Sono d'accordo, ma in generale il film nella sua completezza credo sia bello. Insomma, resta sempre uno di quelli da vedere, non spessissimo, perché insomma ti rimane un po' la malinconia sullo stomaco, però una volta ogni tanto sì. Si fa riguardare con piacere. Così come questa invece si fa riascoltare, anche più di una volta l'anno, magari anche più di una volta alla settimana, arrivano gli Smashing Pumpkins, si intitola 1979.

Resta sempre bella Smashing Pumpkins 1979, appena ascoltata sulle frequenze di Freccia. 366-663-4466 arrivano tanto consigli, apprezzamenti, ma anche un po' di insulti legati al messaggio di prima. C'è chi scrive: come Danilo non capisci niente, Troy è un film meraviglioso. Tra l'altro, insomma, prendevamo in giro perché ne abbiamo trovata una versione in pugliese, forse completa, sul tubo, è quella parte in cui qualcuno che urla Ettore, ed è lì che sta aspettando che lui esca, ma poi non si fa vedere. Ci sono i 30 Seconds to Mars, a seguire Paul McCartney, Come Inside, dalla nostra Top 20. Prima c'è questa che si intitola Rescue Me.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio Freccia. Walk time.
2: Manca un quarto d'ora all'una.
3: Buongiorno Sfrecciati.
2: Chiarimenti.
3: Allora, sì. La versione di Troy sì. Non era in pugliese, okay. Bensì era in abruzzese, per la precisione pescarese.
2: Ah, ecco, vedi.
3: Ciao ciao.
2: Io ricordavo che fosse in un dialetto della Puglia, poi vai a capire quale, vai a ricordarti quale, soprattutto invece vedi proprio strada sbagliata. Grazie per questo messaggio arrivato al 366-663-4466. Noi proseguiamo con un bel po' di musica. A farci compagnia per i prossimi minuti arrivano i REM. Questa si chiama Drive.

0: Arrivano un po' di messaggi discordanti, no? L'uno con l'altro legato a questa versione di Troy in dialetto, ad esempio questo qua.
1: Dai, oh, io mi ricordo che l'ho visto in Altamurano, Troy, oh, mi sa che è l'unica volta che l'ho visto. Quante cazzo di risate, ciao. Ciao.
0: Effettivamente poi c'è chi specifica, fortunatamente, c'erano due versioni di Troy. Una in abruzzese e una in dialetto di Altamura. Fatto sta che Brad Pitt era affascinante anche in quella versione rude e caffone. Vabbè, questo commento a parte. Però ecco, vedi, erano due le versioni per quello. Ci ricordavamo tutti bene, ecco, non ha sbagliato nessuno. Ci sono in Portugal, The Man, si chiama Live in the Moment. Man.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 12:56 era Jack White, Dollar Bill
2: e io sono Jack Black.
3: Piacesse.
1: Ah, però.
2: Beh, no, siamo là, eh.
1: Dai, la stazza è quella.
2: La stazza è quella.
1: Il fare, sì.
2: Sì, certo. Il fare un pochino, magari non così eccessivo, il conto in banca no. Purtroppo però non possiamo avere tutto, nemmeno il talento come musicista, però insomma in fondo siamo un pochino,
1: ci sono altri talenti,
2: la barba c'è. Dai, infatti stavamo ipotizzando anche una nostra versione del local di Nacho Libre, avendo anche le maschere di luce nei panni appunto, cioè, di Jack Black, con quel grande capolavoro che è Nacho Libre.
1: Quindi lo farei?
2: Non lo so, vedremo.
1: Ah, stiamo. Vabbè, qua si parla di progetti.
2: Progetti, cose, però vabbè. Ma c'è bisogno di tempo.
1: Dove sei stato? Ti reclamavano? Dove sei stato?
2: Non ci credo mai che mi reclamavano. Stavo facendo cose, stavo prenotando cose, organizzando cose. Saprete.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
3: Radio Freccia.
4: 1:01, ultima ora di Buone Vibrazioni insieme a Double. Si è aggiunto anche Gigi
5: un po' in ritardo
4: in corsa. Ti avevano veramente reclamato, c'era Antonella che sperava tu leggessi una poesia perché lei non ci aveva tempo.
5: Antonella, queste cose le lascio a te, io non mi permetterei mai, io non voglio toglierti questo compito.
4: Ecco, non sei poeta.
5: No, io non sono poeta, il poeta era un altro, io purtroppo non ho di queste velleità.
4: Vabbè, insomma, noi ci abbiamo provato, ma che ti reclamavano è vero. Va bene, cominciamo quest'ora con un grande classico rifatto anche poi nel corso degli anni come colonna sonora per un gran cartone animato, Egg Nugent, Land of a Thousand Dances.

Appuntamento con l'informazione su Radio Freccia, a cominciare dalla cronaca. Una donna di 57 anni di Tito in provincia di Potenza è morta nell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118, chiamati dal marito e dal figlio che erano con lei, hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto e al momento non si esclude alcuna ipotesi. La questione dei dublinanti tiene banco. Dopo Germania, Svizzera, Austria e Finlandia, anche Svezia e Olanda si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo che sono arrivati in Europa sbarcando nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione. La

0: Segretaria Dem Schlein sostiene che sospendere Schengen è stato un boomerang clamoroso per la premier Giorgia Meloni. Ancora cronaca, è morta di difterite a Palermo una bimba di 4 anni, malattia contro la quale i genitori Novax non l'avevano vaccinata. La piccola era arrivata all'ospedale giovedì scorso ed era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite, poi il peggioramento due giorni dopo, un nuovo ricovero e il decesso. Ricoverato anche il cugino vaccinato, ma non è grave. La procura ha disposto l'autopsia e sequestrato le cartelle cliniche. Forte ondata di maltempo sull'Italia, è scattata alle 3 del mattino l'allerta arancione nelle zone del centro Levante. ANAS ha disposto la chiusura temporanea dell'Aurelia nel territorio di Savona. Il traffico viene deviato sulla viabilità locale e sull'autostrada A10. All'alba a Genova un blackout ha lasciato senza elettricità diversi quartieri. Morte per aver ingerito ricina a Pretacella in Molise. Il padre e marito delle due donne vittime di avvelenamento, Gianni Di Vita, è stato sentito in una lunga deposizione di quasi 6 ore insieme a un'amica insegnante. Stando a quanto si è appreso, i due sono stati messi a confronto per alcune divergenze emerse nelle rispettive dichiarazioni rese in passato. Un deposito segreto di armi è stato scoperto nelle vicinanze di Berlino. Le autorità della sicurezza tedesche sospettano che siano russe e che fossero destinate ad agenti segreti di Mosca incaricati di compiere attentati. Un sospettato nell'ambito delle indagini è stato arrestato in Romania. È tutto, ora linea al meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. In questo venerdì una perturbazione investirà il centro-nord Italia. Nelle prossime ore piogge temporali localmente anche di forte intensità, locali nubifragi non esclusi. Più stabilità sulle regioni del sud con caldo intenso su Puglia e Basilicata, punte anche fino a 37-38 gradi per venti di sciroppo. Maggiori dettagli scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Le 13:16 erano gli Offspring insieme a Electric Callboy, Let the Good Times Roll, dalla nostra top 20.
2: Sobrissimi.
1: Sì. Ci sono stati un paio di nuovi ingressi oggi. Ho visto, i Royal Blood.
2: I Royal Blood e i Fontaines di sì.
1: I Fontaines non li abbiamo ancora passati.
2: Non li abbiamo ancora passati, arriveranno a un certo punto.
1: Arriveranno magari verso la fine. Che abbiamo già fatto ascoltare.
2: Mercoledì. Come primo passaggio su Radio Freccia.
1: Sì.
2: Ma quindi di cosa state parlando di bello? Cosa avete fatto in mia assenza?
1: Ma a un certo punto ci siamo messi a parlare della versione in altamurano di Troy.
2: Bella!
1: Scoprendone che ce n'è anche una in abruzzese. Perché insomma eravamo un po' divisi. No, guarda che era in altamurano, no, guarda che era in abruzzese. E poi alla fine ci sono entrambe le versioni.
2: Vedi? Cioè... Non lo so, io non ho mai...
1: È uno dei tanti capolavori che l'Italia ci ha regalato.
2: Beh, ma è giusto così. Siamo divisi per certi versi, ma siamo uniti quando si tratta di fare le
1: stupidate.
2: Stupidate.
1: Sì.

0: come sarebbe David Bowie in Altamurano? Non lo so. Insomma, amici pugliesi, fateci sapere. Ma leggevo anche qualcuno che fa, che è Ilaria, che fa Cherel, eh no, però il barese non è pugliese, ci sono dialetti diversi da città a città.
1: Avevo detto che mi ricordavo che Troy fosse in pugliese, cioè, generale, non ho detto né barese né altamurano. Poi mi hanno suggerito che ce n'era una
0: però
1: versione
0: credo
1: in abruzzese.
0: Ci sia un paese che si chiama Troy in Puglia, sbaglio.
1: Può essere.
0: Potrebbe essere.
1: Sì, sì, può essere.
0: Magari in realtà deriva da là. Vediamo in che provincia è, se è vero.
1: Di David Bowie cosa volevi sapere in Altamurano?
0: No, non lo so, però mi immagino David Bowie che ti fa
1: la sua versione,
0: la sua versione altamurana. È un po' come gli Eyes Eyes.
1: Come gli Eyes Eyes. 366-663-4466. Non vogliamo sapere dei Block Party, ma solo di David Bowie.
0: Che Block Party?

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: capo! Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio Freccia.
2: Le 13:29 è arrivato un suggerimento per la presenza di Bowie.
3: David Bowie sarebbe perfetto nella parte di Camille Billy Caville della versione abruzzese, appunto, di Troy.
4: Sicuramente dei capelli importanti quelli di Bowie, sì. Insomma, diciamo in diverse fasi della sua carriera. Camille Belli Caville, chi sarà Camille?
2: Non so nemmeno se voglio saperlo.
4: Potremmo fare una rubrica fissa dedicata alle versioni dei classici reinterpretati,
2: classici film
4: okay. Sì, reinterpretati nei vari dialetti o nelle varie lingue, perché in alcuni casi tipo il napoletano si tratta di lingua.
2: L'Italia se ne ha regalati un bel po', ridoppiati
4: ce ne sono un po'. Io non sono pratico, però vabbè, c'è Hit versione napoletana, che
2: non credo avesse dialetti, però uno dei più famosi è Lo Svarione degli Anelli.
4: Sì.
5: Don't put off breaking up when you know you want to. Prolonging the situation only makes it worse. Tell him honestly, simply, kindly, but firmly. Don't make a big production. Don't make up an elaborate story. This will help you.

0: I Nada Surf si chiama Popular, quella che abbiamo appena ascoltato sulle frequenze di Freccia, alla ricerca dei grandi capolavori che sono stati reinterpretati in diverse lingue.
1: Sì.
0: Tra i tanti stavamo parlando di Troy, perché ne esiste una versione abruzzese e una in Altamurano. Abbiamo citato Lo Sverone degli Anelli, io ricordo anche Bedda Matrix in siciliano.
1: Bedda Matrix, vero. Ce ne sono tante.
0: Tu hai tirato fuori quest'altra perla.
1: Sì, It in napoletano, Guaiono, A Uova Arcadella, che comunque insomma è abbastanza iconico.
0: Sì.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Mancano 20 minuti alle 14, erano gli U2 dalla Top 20 con Street of Dreams. Intanto al 366-663-4466 sono arrivati un po' di messaggi, sì, legati al mondo di questi remake.
2: Indovinate questa se non siete frulani.
1: Sì.
3: Podares la pièce, Podares plovi.
1: Ecco.
2: Lorenzo che ci fa un altro assist, poi vabbè, cosa abbiamo qua? Parlano di una Shining in catanese.
1: Mai visto.
2: Non è un paese per vecchi in bolognese. Io fuori onda ho mostrato ad Abolemo quel piccolo capolavoro che è G-Jig, la versione napoletana di Gig Robo d'acciaio. Uai, G-Jig, si è fier.
1: Molto bello, abbiamo visto lo spezzone de
2: O Vigile è un capolavoro. Vi invito ad andare a cercare Gigig Siefier.
1: Fatto molto bene.
2: Fatto molto bene. Cioè,
1: fa molto, molto ridere.

0: Simple Minds Alive and Kicking sulle frequenze di Freccia, sono arrivati altri.
1: Sì, parlano di Peppa Pig versione anconetana o versione ferrarese. Cioè, da, vedi, c'è un mondo, basta darvi là.
0: Sì.
1: Cioè, Peppa Pig. Vabbè, diciamo
0: è sempre divertente, cioè ridoppiare i film, inventarsi nuove.
1: Vabbè, ma come anche le interviste.
0: Come anche le interviste.
1: O magari andare in sottrazione, tipo Elvis che balla con solamente i rumori dei tacchi.
0: La
1: corda.
0: Va bene, grazie Gigi.
1: Io me ne andrò. È stato molto bello.
0: Ci vedremo poi
1: prossimamente.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 13:56, l'ultima Top 20 che abbiamo ascoltato e che ascolteremo è stata quella di Greta Van Fleet, So You Stand, perché siamo alla fine, agli sgoccioli di questa puntata, quella del venerdì, weekend, diciamo che dai, ormai è quasi cominciato, ancora qualche ora per chi deve chiudere in ufficio, comunque ha degli orari tra virgolette standard. Domani saremo comunque insieme, che voi siate ancora in vacanza, lavorando, oppure come dicevamo prima, un weekend di pace e riposo. Grazie per aver scelto ancora una volta Radio Freccia, grazie per aver fatto sì che le buone vibrazioni siano state, abbiano fatto da colonna sonora per la vostra mattina. Ci sentiamo domani, stesso posto, stessa ora. Chiudiamo con i Crash Test Dummies. Ciao!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Hey guys. There is a party today, perché siamo in questo venerdì pomeriggio, venerdì 21 agosto 2026, occasionalmente siete in compagnia di Titania, se volete per le prossime tre ore, anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky. I nostri canali entrambi in alta definizione che vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica, ma anche di vedere tutti i video che l'accompagnano. E allora non si sa mai, magari siete in spiaggia, state cercando di sopravvivere a quel reggaeton che vi spacca le orecchie. E allora noi ve le spacchiamo in un altro modo, perché la nostra è la musica rock ed è l'unica che vogliamo sentire vibrare anche all'interno della nostra cassa toracica. E allora vai di pedale, questi sono i Led Zeppelin, questa è Immigrant Song.

Immigrant Song, Led Zeppelin, qui su Radio Freccia, una bella canzone nata nel 1970, nel giugno del 1970, in realtà durante un viaggio in Islanda. Niente a che vedere con l'estate, nonostante fosse proprio l'inizio di essa, perché questa canzone è ispirata a quei paesaggi nordici, alle gesta dei vichinghi, e apre l'album Led Zeppelin 2. Tra l'altro, proprio ieri era il compleanno di Robert Plant, non solo il suo, a dire il vero, cioè Robert Plant, grazie al cielo, è ancora qui insieme a noi, è nato nell'agosto del 1948, nel 20 agosto, quindi ieri per l'appunto, ma lo stesso giorno, esattamente con un anno di distanza, ovvero l'anno dopo, nel 1949, nasceva anche Phil Lynott, che purtroppo ha avuto una sorte totalmente diversa e ha lasciato la sua musica solamente come ricordo di se stesso. Intanto qui andiamo verso quelle che sono le sonorità un po' più recenti, anche se pure il loro cantante se n'è andato troppo presto. Linkin Park, Burn It Down.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 14:11 minuti qui su Radio Freccia, dove siete su Electric Ladyland in compagnia occasionalmente di Titania, se volete fino alle 17. Quelli che avete appena sentito erano i The Mountain Goat, che sono una band tutt'altro che nuova. Pensate che sono nati nel 1991 e in realtà a quei tempi facevano una cosa che era assolutamente figlia di quegli anni, ma che comunque risultava quantomeno particolare, perché erano conosciuti per i loro lavori lo-fi registrati su radio, registratore portatile, pubblicati su cassette oppure vinili a 7 pollici per varie etichette. Una cosa che di per sé comunque era piuttosto strana.

Il sottofondo musicale di questa canzone è pesante tanto quanto il suo significato. Who wants to live forever? I Queen, su Radio Freccia. Questa canzone è una canzone che poi ha una riflessione sul valore della mortalità. Quanti di noi hanno pensato almeno una volta nella vita che bello sarebbe essere immortali, avere una vita che è infinita, che non ha mai una data di scadenza? E questa canzone in realtà ci mostra come l'immortalità invece sia una condanna, non sia un dono. Una canzone che in realtà è stata scritta per la colonna sonora di un film molto famoso che è Highlander, l'immortale per l'appunto. Ma questa è una cosa che troviamo in tanti altri film altrettanto famosi, tipo Intervista col vampiro, anche il libro è molto bello tra l'altro, dove Lewis si rifiuta di esaudire il desiderio di un giornalista, Daniel Malloy, che vuole diventare immortale, considerando l'immortalità una maledizione, un dolore senza fine. E gli dice questa frase che rimane impressa: ti darò quella scelta che a me non fu data.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Chi è?
2: La duchessa!
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata a tre mulini a 3,69 euro.
7: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio Freccia. Walk time.
2: 14:27 minuti qui su Electric Ladyland. Siete in compagnia di Titania in questo venerdì 21 agosto 2026. E allora concediamoci anche qualche saluto. C'è Anto che ci scrive al 366-663-4466, il nostro numero, quello con cui potete interagire con la nostra diretta. Ciao!
3: Highlander, no, l'ho finito.
2: Oh mamma, abbiamo iniziato con questo tipo di battute, guarda che

0: ancora presto, è solo neanche metà pomeriggio.
1: Ciao, ciao. Ascolto la canzone di Queen, mi emoziona sempre, è qualcosa di bello, ma proprio bella bella. Un abbraccio dalla Stefi.
0: Ciao Stefi. I Queen hanno questo potere, soprattutto in canzoni come queste, che sono così sentite, di farti entrare all'interno delle loro melodie. Un saluto lo facciamo anche a Roberta, che ci manda un messaggino, e un abbraccio lo facciamo anche a Mammut Lagnoso, che poi in realtà si chiama Max. Ci sono gli Eurythmics, questa è Sweet Dreams.

Sweet Dreams, Eurythmics, qui su Radio Freccia. Allora, parliamo proprio di lei, di Annie Lennox, che in realtà, visto che prima abbiamo citato un po' di momento cinema, anche lei ha fatto parte di questa industria cinematografica che l'ha vista su più fronti in tanti ruoli. Oltre ad aver recitato, per esempio, nel 1987 in una versione cinematografica della commedia di Harold Pinter, ovvero The Room, diretta da Robert Altman, sono state tantissime le incursioni musicali chiaramente che l'hanno vista partecipe nella settima arte. Insomma, un'artista che è stata tanto odiata quanto amata e che si è fatta valere su più fronti per l'artista poliedrica che è.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: She does it right, the Black Keys, qui su Radio Freccia in questo venerdì 21 agosto 2026, dove siete in compagnia di Titania. Io sono in diretta dal TH Resort di Praia Mare e da qui vi invito anche a scaricare la nostra app RTL 102.5 Play per portarci con voi ovunque voi siate, soprattutto quando la musica estiva vi sta rincorrendo e avete bisogno di staccare un po' la spina con del sano rock and roll. Ricordatevi che all'interno della nostra app trovate anche le nostre interviste e i nostri vecchi programmi, i nostri podcast, le ultime notizie del mondo del rock redatte dal nostro Gianluigi Riccardo, che vi ricordo sarà qui con noi alle 15:50, così finalmente io e lui ci rivediamo anche se a distanza e poi ci facciamo una bella chiacchierata parlando di quelle che sono le novità di oggi e di questi giorni in generale. Intanto arrivano i Cannot Heat, questa è On the Road Again.

Sono capitata qua per caso, ma visto che parlavamo di On the Road Again, in realtà non ne parlavamo, l'abbiamo semplicemente appena ascoltata, vorrei anche fare un po' un giro verso quelle che sono le aziende di coloro che noi comunque di solito ascoltiamo, no? Perché tra i vari come Sting oppure anche Dave Mustaine che si sono aperti i loro ristoranti, le loro vigne, adesso è arrivato anche un altro. Un certo Maynard Keenan, un certo frontman dei Tool, che ha fatto una scelta diversa, più o meno, ma ha aperto anche un ristorante di sushi. Tra poco vi dico il resto.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono arrivate le 14:51 minuti qui su Electric Ladyland, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 21 agosto 2026. E si narra che quando nell'agosto invece del 1965 i Beatles andarono a casa di Elvis, il menù del proprio spuntino, chiaramente di mezzanotte, prevedesse uova alla diavola, fegatini di pollo grigliati e polpette in salsa agrodolce. Non esattamente un menù all'altezza del prestigioso incontro, ecco. Però rock e gastronomia ai tempi non andavano molto d'accordo, anche perché stiamo parlando di rockstar che vivevano magari di junk food, di alcolici anche a basso costo. Certo, stiamo parlando dei Beatles e di Elvis, in questo caso loro no, loro a quei tempi erano già diventati abbastanza famosi per potersi comprare il mondo. Ma se andiamo a prendere per esempio personaggi come i Motley Crue, insomma, sappiamo bene che fino hanno fatto, così come anche Ozzy, che si sniffava le formiche e beveva quello che c'era, anche se fosse stata l'acqua del pozzo sarebbe comunque andata bene, e non è detto che non lo abbia fatto. Fatto sta che, arrivati ad una certa, i rocker e anche i metallari cominciano ad avere dei gusti che sono quantomeno sopraffini, e molti di loro hanno anche deciso di fare qualcosa per unire quella che poi era diventata una loro passione alla loro carriera, una carriera secondaria. Per esempio i Motorhead hanno prodotto whisky di malto venduto al prezzo della bestia, ovviamente 666 corone svedesi. Poi ci sono gli Iron Maiden che propongono la Trooper Beer, una golden ale dal colore bello profondo, amaro, agrumato, tre luppoli. E poi c'è il vino in realtà lo fanno veramente in tanti, e potremmo andare a snocciolare veramente diversi nomi. Fatto sta che tra questi si è aggiunto un po' di tempo fa anche Maynard Keenan, che però, come vi dicevo, ha deciso di aprire anche un ristorante, come hanno fatto altri prima di lui.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 15 qui su Electric Ladyland, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 21 agosto 2026 e dove ci ritroviamo anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky. Non so se per voi è giunto già da prima o se è arrivato adesso il momento del caffè. Per me è stato in questo frangente e chiaramente cosa ho fatto? Me lo sono versata addosso bollente. Ma vabbè, è il bello della diretta, no? Quindi ho un ustione di terzo grado su una gamba. No, non è vero. Però in un qualche modo adesso dovrò distrarmi per cercare di non pensare al fatto che sono totalmente sporca di caffè, ma tanto voi non lo vedete attraverso la nostra radiovisione. Ci sono i Garbage, questa è I Think I'm Paranoid. Io non sono paranoica, è tutto vero.

0: I think I'm paranoid. Garbage, qui su Radio Freccia.
1: Titania.
0: Ehi.
1: Con la luce del giorno ti ascoltiamo. Mamma mia. Un abbraccio, Bartolo da Bologna.
0: Sono uscita dalla bara per venire a farvi compagnia. Un saluto anche a Gesuino che dice: pensa al caffè nero bollente cantato dalla Mannoia. Ma guarda, ma anche bene, mi farebbe piacere un po' di questo tipo di compagnia. C'è chi mi scrive: Titania e caffè, due super eccitanti. Sì, perché effettivamente manca giusto la taurina, no? E anche un pezzo bello sparata dei Pantera, per esempio, che così poi siamo a posto. Qualcun altro che dice: incredibile, nell'istante che versavo il caffè della moca hai nominato il caffè, però tu non te lo sei versato addosso, immagino.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 15 e 13 minuti qui su Radio Freccia e stavo per dire Ultima Luna, Electric Ladyland. Siete in compagnia di Titania e qualcuno mi dice: ma il tuo nome deriva dal dio Titano o dal metallo Titanio? Dal metallo Titanio, perché la sottoscritta ha una gambetta un po' titaniosa. Ma al di là di questo, se volete scoprire qualcosa di più sulla storia del mio nome, potete andare anche sul nostro sito radiofreccia.it e troverete la mia biografia. Al di là di questo, c'è chi ci dice: io il caffè l'ho bevuto con il filuferro, e a me sembra un ottimo modo di iniziare il pomeriggio, anche perché c'è freschino, no? E quindi il filuferro va sempre bene, diciamoci la verità.

Siete su Electric Ladyland e siete in compagnia di Titania in questo venerdì sera. C'è il nostro Salvo qui in studio che è venuto a controllare che vada tutto bene. Va tutto bene, Salvo? Perfetto, mi dà. Tu ti sei versato addosso del caffè? Sì? Beh, bene, meno male, almeno non sono l'unica, dai.

0: sia hummus no a chiedessi qualcosa con ceci.
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
2: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci noa. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noah, fatto con amore.
3: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Chased every frame, like I could trap the rain. But every time I blink, turn it back, make it slow.
5: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
6: Radio Freccia.
7: Sono le 15:26 minuti qui su Electric Ladyland, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 21 agosto 2026. Insomma, noi stavamo parlando però al di là del Fil di Ferro, che tra l'altro è una band metal del torinese ancora in attività dagli anni 80, mi fanno sapere al 366-6344-66. Ci sono tante rockstar, tante anche metal star, che effettivamente poi hanno aperto i loro brand di vino, di birra o magari proprio i loro ristoranti, i loro agriturismi. Come vi dicevo, l'ultimo di questa lista è proprio Keenan, che ha deciso di aprire un ristorante di sushi, anche se in realtà lui aveva già una bella cantina a disposizione.

E questi erano i Red Hot Chili Peppers con Easily qui su Radio Freccia. Allora, vi dicevo che il frontman dei Tool, ovvero Maynard James Keenan, che poi non è solo dei Tool, a dirla tutta, quest'estate li abbiamo anche visti con gli A Perfect Circle, gran concerto in quel di Ferrara Summer Festival, ha aperto un ristorante di sushi in Arizona, affiancando però questa attività alle sue aziende vinicole e alla produzione di vino, chiaramente. Per Keenan la cucina, a quanto pare, rappresenta un'altra forma di espressione creativa da sviluppare con la stessa cura e attenzione che dedica ai suoi progetti musicali, cosa che effettivamente sta perfettamente in linea con quello che dicevamo prima. Ad un certo punto cominci ad apprezzare la cucina e il vino.

0: Un'idea geniale! Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
3: La spesa intelligente!
4: Chi è?
5: La duchessa!
4: La duchessa?
6: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
4: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
6: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato, o del classico Nebbiolo d'Alba.
4: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Radio Freccia. Walk time.
10: 15 e 40 minuti qui su Electric Ladyland, dove siete in compagnia di Titania. E così, mentre Moby compra un ristorante vegetariano, Mick Hucknall dei Simple Red un altro pezzo di terra. E mentre noi pensiamo, permettete che vi dica che sicuramente il vino lo facciamo meglio noi. Però comunque ci andiamo a bere nei loro ristoranti, nei loro agriturismi. Pensiamo anche solo a Dave Mustaine, che ha aperto Casa Mustaine. Questa, lui la chiama la sede del gusto di elite, liquori di qualità ed esperienza mondiale come gli stessi fondatori. Lo abbiamo anche intervistato quest'estate e ci ha parlato tanto di quanto la figlia effettivamente abbia studiato per riuscire a fare del buon vino. Io devo ancora provarlo, però devo ammettere che anche solo per il fatto che c'è scritto Mustaine, prima o poi ci finirò nelle Marche a Moresco, in provincia di Fermo.

Man on the Moon in questo venerdì 21 agosto 2026, dove parliamo anche di vino, anche se la temperatura effettivamente non è proprio quella giusta, e non va azzardata a mettere del ghiaccio nel vino perché non si fa. Ma al di là di questo, parlavamo di coloro che oltre alla carriera musicale hanno deciso di darsi all'enogastronomia, e ci sono veramente tanti che lo fanno. Tra questi c'è anche Sting, per esempio, perché lui ha questo Palagio Tasting Tour, insomma un bel borghettino in Toscana che ospita 200 ettari di vigne, uliveti, pascoli e boschi. Ovviamente si poteva far scappare questa cosa? No, tant'è che nella sua tenuta lui fa vini, miele, oli, ovviamente firmati da Sting.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 15:55 minuti qui su Radio Freccia Electric Ladyland, dove siete in compagnia di Titania, ma se tanto,
2: ehi
1: da
2: là,
1: tanto non sono da sola.
2: Oh. Ehi là, ciao.
1: Ma che bello sentire la voce di Gigi Riccardo, vederti lì sullo schermo.
2: Ah,
1: oh.
2: Ciao Titania, come va?
1: Molto bene, molto bene. Sì, diciamo che sto tentando la sopravvivenza a colpi di rock and roll, perché sai che da queste parti il reggaeton vige.
2: Lo so. Dovresti mettere la rumba della tumba, così giusto per fare...
1: Un po' di Norwegian reggaeton.
2: Esatto, metti il Norwegian reggaeton e prendi possesso, ristabilisci l'ordine a bordo piscina.
1: A me sembra un'ottima cosa. Senti un po', Gigi, ma io prima stavo parlando, no, di tutte quelle rockstar che hanno delle aziende vitivinicole, sì, che hanno quei ristoranti. Tu sei mai stato in uno di questi posti? Ti è mai capitato?
2: Allora, siamo andati con uno dei viaggi di Freccia a Londra in un ristorante che credo non esista più, ma era il ristorante di Bill Wyman dei Rolling Stones. Andiamo, sì, come parte dell'experience che abbiamo fatto quando facevamo, insomma, i viaggi con gli sfrecciati, andammo con il buon Eddie Berni in questo ristorante dell'ex bassista degli Stones, che però credo non esista più. Però, come dire, secondo me, visto che De Mustaine poi l'anno prossimo torna sempre, insomma, con i Megadeth a Milano, ormai, insomma, siamo diventati amici come radio con Mustaine, magari potremmo provare a fare un salto nella sua azienda.
1: A fermo,
2: sì. Esatto.
1: Sì, ecco, io dicevo giusto prima che ci andrei molto volentieri, anche perché possiamo dire che ce l'ha venduta benissimo questa experience.
2: Sì, ma qua secondo me poco per volta tutti quanti a una certa si trasferiscono. Vedrai che anche Keenan a un certo punto, secondo me, la filiale in Italia se la apre.
1: Dici? Ma non quella di sushi, però.
2: Non quella di sushi.
1: Sarebbe il colmo. Beh, adesso c'è Cat Stevens. Noi ci sentiamo tra pochissimo sempre col nostro Gigi Riccardo e il nostro T-Gigi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
0: Con me, Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri. Radio Freccia.
2: Sono arrivate le 16 qui su Electric Ladyland, dove siete in compagnia di Titania e del nostro Gianluigi Riccardo. Ciao.
3: Ciao. Allora, di che vogliamo parlare? Allora, di cosa vogliamo parlare oggi? Dimmi tu, non lo so. Fai tu.
2: Faccio io. Vai. Allora,
3: butta in campo cose, dimmi.
2: Butto in campo cose.
3: Sì, sì.
2: Io intanto vorrei dire che agosto è sempre molto difficile per trovare delle notizie.
3: Vero.
2: Da darvi. Quindi intanto farei un grande applauso al nostro Gigi Riccardo che comunque riesce a trovare cose.
3: Non tantissimo.
2: Mi metto nelle tue mani.
3: Allora, qualcosa c'è. Ad esempio Foo Fighters, l'abbiamo ascoltati poco fa, hanno annunciato un concerto che, insomma, se vi piace il rock, mica male, perché apriranno l'8 settembre a St. Louis lo show degli AC/DC. Gli AC/DC che normalmente hanno il tour aperto ormai da tempo da The Pretty Reckless. Ora non sappiamo perché la band di Taylor Momsen se non ci sia, ma ci saranno i Foo Fighters. E Dave Grohl, come dire, si è detto giusto un filo felice / emozionato di questa possibilità. Poi tra un pochino vi leggiamo anche quello che ha scritto sui social proprio per celebrare questo momento che chiude un cerchio per il cantante dei Foo Fighters.
2: Bohemian Like You, loro sono i Dandy Warhols.

0: Bohemian Like You, The Dandy Warhols. E quindi il sogno di Dave Grohl si è avverato, come da titolo che troviamo sul nostro sito, ovviamente radiofreccia.it, gli AC/DC apriranno, cioè no,
1: Fighters apriranno per gli AC/DC, esatto. Sì, perché insomma Dave Grohl già ne aveva parlato in passato, ma quello che è stato in qualche modo il suo primo contatto con il punk per certi versi è stato il film concerto degli AC/DC che ha visto al cinema nel 1980, e lì in quel momento ha detto: io voglio fare questa roba qua, perché pur non essendo, come dire, punk propriamente, gli AC/DC da un punto di vista specialmente di live, di fisicità, di energia, hanno molto quella roba lì, ed è quella che poi lui in qualche modo ha cercato di portare sempre nella sua musica. Lui da sempre è un dichiarato fan degli AC/DC, quindi la possibilità in qualche modo, già si erano incrociate più volte in realtà i due mondi, allora hanno fatto una cover di Let There Be Rock, Brian Johnson aveva cantato con loro, e questa volta insomma, pure se sono da supporter, però grande emozione.

0: tutti qui su Radio Freccia, siete su Electric Ladyland in compagnia di Titania e di Gigi Riccardo,
1: yes,
0: dai nostri studi di Cologno Monzese.
1: Esatto, abbiamo parlato dei Foo Fighters, ora visto che l'abbiamo citato prima, parliamo del caro amico Dave Mustaine, perché come ben sappiamo quest'anno è uscito Megadeth, che pare essere l'ultimo album della band, no? Lui ha detto così, insomma, basta, andato, sì, dai, andato.
0: Questo è quello che dice, quello anche, quello l'ultimo che dice. Tour,
1: anche l'ultimo tour, poi, già si è smentito, perché comunque è l'ultimo tour, poi in realtà torneranno anche al forum qua di Assago a Milano, il 6 aprile 2027, insieme ai Black Label Society un'altra volta, insieme ai Testament, e quindi torneranno. Non avevo dubbi, pare ci siano anche un paio di brani rimasti fuori dalle sessioni di Megadeth, ma chissà se vedranno la luce.

0: Samba Patì, un po' di Santana, frizzantino anche.
1: Yeah, proprio
0: pomeriggio.
1: Vero, è proprio un mood perfetto comunque, insomma, che secondo me ti si addice molto, ti ci vedo lì con Santana,
0: vero,
1: sottofondo,
0: molto estivo.
1: Bordo piscina con il tuo materassino a forma di fenicottero. Che poi te le fai
0: queste
1: cose?
0: Ma io lo so. Di unicorno.
1: Vabbè, ci sta. L'unicorno del male, però sempre un unicorno comunque.
0: Certo.
1: Vabbè, è un personaggio di fantasia, quindi ci sta. Cioè, comunque è fantasy, cioè ti ci vedo arrivare a Montelago con l'unicorno, a cavallo di un unicorno, cioè mi sembra abbastanza...
0: Secondo me i Dream Theater potrebbero farci sopra un pezzo su sta roba, così a naso.
1: Sul materassino a forma di unicorno.
0: Sì.
1: Beh, secondo me, vista l'età, una certa, secondo me potrebbe starci.
0: Glielo dobbiamo proporre, poi vediamo. Magari ci facciamo un articolo prossimo.
1: Un brano lunghissimo che non finisce più.

0: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, mini lampada da tavolo a 7,99 € e mini friggitrice ad aria, garanzia 3 anni, a 19,99 €. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Radio Freccia.
2: 16:28 minuti qui su Electric Ladyland, dove siete in compagnia di Titania e di Gigi Riccardo. Gigi,
3: sì.
2: Qui al 366-6634-466 muovono le accuse pesanti, perché c'è qualcuno che ci scrive: a Gigi manca Ambra, è evidente.
3: Ma allora...
2: Quindi io ti dico, senti, ma cioè, non mi ami abbastanza?
3: Ma perché dovete mettermi in queste situazioni, ragazzi?
2: Capite?
3: Cioè, non è corretto. Comunque, come dire, non lo so. Voglio molto bene ad Ambra, Marie. E anche molto, molto a Titania, quindi nel senso non... Poi l'abbiamo detto anche
2: Senti
3: l'altro giorno.
2: Senti uno che
3: dai.
2: Si sta giustificando per un tradimento.

0: Virtual Insanity, Jamiroquai, qui su Radio Freccia. Gigi, io ho visto che in questi giorni, tra l'altro, si parla anche di quella che è la band più odiata nel mondo del rock. Coloro che hanno raccolto il testimone, peraltro, da Joe Elliott, da Phil Collins, dai Def Leppard, insomma.
1: Ovvero i Nickelback.
0: I Nickelback,
1: che hanno un nuovo album in uscita il 30 ottobre, Everything Under the Sun, l'undicesimo album in studio. È uscita una ballatona, Leave Me Behind, un nuovo singolo, diciamo che si sono fatti aiutare un pochino anche da John Five. E quindi, se vi piacciono Nickelback, a voi, sappiate che insomma è uscita nuova musica, sottolineato, giusto così per essere chiari.
0: Non si sa mai.
1: E, insomma, avete pane per i vostri denti, quindi insomma, undicesimo album, ancora credo sbietti in un sacco di soldi, bravi. Cosa vogliamo
0: sai
1: dire?
0: Che a me piacciono i Nickelback, ti posso rivelare.
1: Vabbè,
0: questa
1: ma
0: cosa
1: tu delle cose rivedibili le hai,
0: ognuna dei difetti,
1: però,
0: no?
1: Esatto.

0: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene! Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: 16:41 minuti, qui su Radio Freccia, Electric Ladyland. Siete in compagnia di Titania, di Gigi Riccardo. Per la tua gioia, Gigi,
5: sì,
4: io ripercorrerei ancora un po' di storia dei Nickelback, perché
5: vai, prego.
4: Loro tra il 2000 e il 2010 effettivamente erano un po' dappertutto, no?
5: Sì.
4: E secondo me è per quello che la gente ha cominciato ad odiarli, cioè quando ti trovi una roba veramente ovunque, poi basta, cioè non ne puoi più.
5: Che poi tra l'altro la notizia è che sono praticamente gli unici canadesi odiati. Cioè, nel senso, voglio. Sì, perché tendenzialmente i canadesi, sai, dici, wow, vabbè, carini, tipo i Rush, carinissimi, no? Allora poi magari sono carini, però sono gli unici canadesi della storia odiati, credo, occhio e croce.
4: Mi sa di sì, poracci.

0: The Gin Genie. David Bowie, qui su Radio Freccia, anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play.
1: Tra l'altro,
0: Gigi,
1: fun
0: sei
1: fact,
0: dall'altra parte?
1: Ci sono. Tra l'altro, fun fact, questa canzone venne utilizzata una volta da un mio amico durante un evento dove facevo tipo la giuria per delle band, per introdurmi sul palco, perché The Gin Genie è anche un po' Gigino e quindi automaticamente fece questa connessione, capito?
0: Perfetto, sì, bello. No,
1: bello,
0: ma...
1: No?
0: Sì, sì.
1: No, non
0: grazie.
1: È colpa mia.
0: Grazie,
1: non, cioè,
0: ti ringrazio.
1: Io ho subito questa cosa, cioè, però niente, così era...
0: Adesso si dice così, capito? Lui subisce,
1: sì, certo, ovvio.
0: È colpa sua, no, cioè,
1: no,
0: tradisce,
1: no.
0: Poi dopo, vabbè.
1: Guarda, tra l'altro, a questo proposito, se vogliamo tornare sul discorso, proprio ieri appunto con Amra Marie dicevo che... Insomma, ero contento di questo cambio della guardia, non perché non volessi bene ad Amra Marie, ma perché comunque, insomma, noi abbiamo una ship, come dicono i giovani, importante, quindi insomma ero molto contento di questa cosa, visto che non ci vediamo live, peraltro, da boh, quindi...
0: Troppo, tantissimo. Tra l'altro io vorrei anche mandare tante belle vibrazioni ad Amra Marie, che oggi non le è successo niente, vorrei rassicurarvi di questo.
1: Ma mi ha mandato un video da una barca,
0: un
1: quindi.
0: Giro. Esatto.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Let the good times roll, gli Electric Callboy con gli Offspring, qui su Radio Freccia in questo venerdì 21 agosto, dove siete in compagnia di Titania e di Gigi Riccardo.
2: Electric Callboy, che tra l'altro arriveranno in Italia il 22 febbraio all'Unipol Forum di Milano. Radio Freccia, radio partner, e sono sicuro che Titania sarà lì.
1: Ovviamente, come faccio a non andare a saltare,
2: certo,
1: immediatamente.
2: Ovvio.
1: Tra l'altro voglio renderti partecipe di una cosa che mi ha fatto molto ridere.
2: Sì.
1: Al concerto di Alfa di qualche giorno fa,
2: sì,
1: c'era un ragazzo con una camicia dei Volbeat con,
2: okay,
1: dietro scritto: ascolto i Metallica ma oggi sono bellissimissimo, help me, sono un metallaro, vai a dirlo tu agli Slayer che sono stato obbligato, io pensavo andassimo a vedere gli AC/DC.
2: A volte tocca, ragazzi. Cioè, nel senso, comunque la vita è fatta anche di, come dire, relazioni interpersonali,
1: sì.
2: Ogni tanto uno deve abdicare al rock and roll o al metallo per, non lo so,
1: per
2: l'amore o per i figli, anche se io sto cercando di evitare di avere un futuro del genere, almeno sull'aspetto figli. Quindi,
1: vabbè, ma tuo figlio suona la batteria,
2: appunto, infatti,
1: cioè,
2: per questo sto cercando di costruirmi una strada già abbastanza facile da questo punto di vista, no? Quindi andremo a vedere insieme delle cose belle che piacciono a tutti e due, si spera. Però ogni tanto
1: fu così che entrò in una tribute band dei Nickelback.
2: Esatto. No, non credo. È un fan dei Beatles, di Chuck Berry. Come fai ad arrivare là? Quindi
1: quindi andiamo un pochino più indietro nel tempo. E allora, secondo te potrebbe
2: però,
1: piacere
2: però in questo periodo, Hendrix, scusa, in questo periodo grande fan dei metalli, in questo periodo tutti i giorni in macchina ascolta The Memory Remains. Quindi,
1: secondo me c'ha degli ottimi gusti tuo figlio.
2: Sì, sì, sì,
1: vorrei
2: sì,
1: dire, cosa che non posso
2: e mi ci suona anche la batteria a tempo, più a tempo dell'Lars Ulrich probabilmente. Quindi vabbè, va bene.
1: Anche di Simon Dawson possiamo dire, non ce l'ho.
2: Soprattutto di Simon, però vabbè, lascialo sta, poverino, comunque è in un ruolo complicato, lascialo sta.
1: Bene, noi ci sentiamo domani sera sull'ultima luna. Gigi, grazie,
2: grazie,
1: io ti mando un abbraccione.
2: Ciao.
1: Love you to the moon and back.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Radio Freccia.
4: Alle 17 qualche istante, terra di nessuno. And we are back, ladies and gentlemen. Ora è venerdì, uno alla settimana ci arriva anche motivato. Poi però la settimana arriva su di lui e si porta un carico come un'onda di cose che alla fine c'hai solo voglia di scrollarti di dosso. Il mixatone serve a questo, ad alleggerire e ad appesantire allo stesso tempo. Alleggerire perché ti fa buttare fuori energie negative, ad appesantire perché da adesso fino alle 18 we mix it loud and proud with the best rock and roll in town. It's Friday, come on.

0: venerdì, è mixato, è il balletto cornuto.
1: Nessuno calò con molto fracasso e scaldabagni van sempre del chiasso.
2: Nessuno!

0: subito così con i Misfits.
1: Beh, secondo te cosa siamo qua? A pettinare le bambole, non ho capito. Il venerdì si fa casino! Si fa casino! Va bene?

0: Dai che è finita la settimana! Si va! Vai!
1: Nessuno! Oggi facciamo casino?
2: Cominciamo bene questo venerdì con il primo lancio degli scaldabagni. Dai che venerdì, nessuno!

se ti chiamano Lucky Guy ci sarà un motivo, o sei il protagonista di un porno oppure qualcosa è successo, magari hai incrociato Freccia nel tuo venerdì e non la conoscevi, e cambia! Come on! Radiovisione 258 digitale 738 di Sky. If you have a voice now screen 366 663 4466.

0: Cos'è sto casino? Ah no, niente, facevamo gli auguri al Sergione Tanchia.
1: Ah, va bene.
0: Quindi è un compleanno? Posso stare tranquillo? Vi lascio le chiavi? Auguri, auguri, auguri! Un po' di rock and roll che parte via dalla console. Venghino, signori, venghino. Le mixiamo. Issue the pilot.

0: Nessuno, qui è come uscito il sole per lasciare spazio alla pioggia di scaldabagni.
1: No, va bene, nessuno, cioè, mi metto su Toxicity, boh, adesso parto anche io a far casino.

questa la dedichiamo a tutti quelli che domani mattina si svegliano dicendo ho un buco dalle 11 alle 3. What the fuck has happened? 366-663-4466. Buon venerdì, le mixiamo fino alle 18. Tira su sto volume.

0: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Radio Freccia, libera come noi.
3: Pit stop effettuato. Rifornimento dipende da voi. Qualcuno è andato a prendersi la birretta probabilmente, quindi anche quello effettuato. Cambio gomme effettuato. È tutto pronto per ripartire. Dritti, fino alle 18, senza più interruzioni. Il mixatore del venerdì, su Freccia. E allora insieme... si dice tutti la stessa cosa, che è questa. Calò nel suo regno, con molto fracasso.
4: Le teste di legno fanno sempre del chiasso.

0: che...
1: Ciao nessuno. Allora, stasera aperitivo con gli amici, quelli giusti. Domani addio al celibato e poi domenica grigliatina rigenerante. È stato un piacere ascoltarti.
2: È venerdì, sto rientrando dalle ferie e lunedì vado a lavorare. Ti prego, spacca tutto. Yeah!
3: Oh, ma che bello quanto si pompano sulle casse a venerdì scaldabagno!
4: L'unica gioia della settimana quando cambio turno e cambio stabilimento è finire alle 17 e avere un'ora di strada per potermi sentire terra di nessuno. Grazie al cielo, una gioia.

0: Ma quando sei in mezzo ai paesi con i trattori e 300 quintali dietro un culo, la gente ti vede muovere la testa come un deficiente in cabina, ma che cazzo pretendi, Dio?
1: No!

3466 34466. Un ritmo costante di casse rullante. C'è qualcosa da tirare fuori. Questo è il momento giusto. Come on! Oh yes, it's still fucking Friday.

che vedete un nuovo orizzonte davanti, e quell'orizzonte è il weekend. Una raccomandazione: possiate fare schifo con dignità o avere una dignità da fare schifo. Ci ritroveremo con le vostre storie domani, che è lunedì, domani, l'estate saltano i piani, saltano gli schemi. E allora, linea che va a Brian Mara in Calabria, è stato un piacere e un onore servirvi. E Gabriele Rizzato, parte tecnica Lipari. Turmarina è tutto.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia. Walk time.
4: È permesso? Le 18 e 3 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, diamo inizio al Molo 17 nella sua versione estiva, naturalmente. Un abbraccio va al nostro nessuno che vi ha tenuto compagnia sin qui dalla splendida Lipari, e soprattutto vogliamo parlare del mixatone, vogliamo parlare del fatto che il mixatone ti riconcilia con il mondo in tutti i modi e da tutti i punti di vista, quindi grazie al nostro nessuno. Ora tocca a me, io sono Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. E poi c'è il numero magico, quello per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali, che è il seguente: 366-663-4466.

My Way, Limp Bizkit, e colgo l'occasione per fare gli auguri in ritardo a Fred Durst, che giusto ieri è salito di livello nel suo personale videogioco, ovvero ha compiuto gli anni. E intanto c'è qualcuno che al 366-663-4466 mi riprende un po' e dice: non vale mettere il Limp quando sto facendo la spesa, si rischia di mandare all'aria tutto il supermercato. Ma perché fino adesso col mixatone invece vi abbiamo lasciato tranquilli? Diciamo che questo era, sì, ok, Limp Bizkit, però forse uno dei più tranquilli dei Limp Bizkit, così piano piano. Inside Out, Five Finger Death Punch.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 18 e 16 minuti al Molo 17 Checkout. Al microfono, ciao Milan dalla Romagna. Molti saluti a te e a tutti coloro che sono all'ascolto del Molo 17 in questo pigro venerdì 21 di agosto 2026. Ma vi porto un bel po' indietro nel tempo. Andiamo nel 1968, quando i Creedence Clearwater Revival pubblicano quello che sarà poi uno dei loro maggiori successi, andando a ripercorrere le strade della Louisiana, luogo in cui in realtà non sono mai stati, ma il blues lo hanno introiettato proprio come si deve. E poi parleremo proprio del blues. Intanto, Born on the Bayou.

Born on the Bay, Creedence Clearwater Revival, ovvero l'importanza del blues. E parlando di blues, Eric Clapton ha definito Buddy Guy il più importante chitarrista blues di tutti i tempi. Ebbene, questo signore da pochissimo ha intrapreso un nuovo tour. È partito da Toronto, se non sbaglio, e voi direte, vabbè, succede, sì, però... Il fatto è che Buddy Guy conta 90 primavere. Sì, sì, avete sentito bene. E allora uno potrebbe dire, ma sei sulla cima del mondo, ma sei uno che potrebbe tranquillamente campare di rendita, ma chi te lo fa fare? Ebbene, il motivo è l'allarme per quel che riguarda il fatto che le radio più importanti non passano più blues, il blues puro, il blues vero e proprio. Dangerous Night, 30 Seconds to Mars.

0: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale.
2: E un tocco esotico,
3: ma autentico.
1: Prova anche tu il sapore unico di Hummus Noah e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Hummus Noah, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.

0: scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Radio Freccia.
2: 18 e 30 minuti al molo 17, c'è Kat al microfono. Ora ci si potrebbe domandare, ma perché uno come Buddy Guy, che ha lavorato con i più grandi, che è una leggenda vivente del blues, si prende la briga a 90 anni suonati di intraprendere un nuovo tour? È proprio per preservare in vita l'importanza del blues, che lui dice di vedere in pericolo, perché per esempio le grandi radio ne passano sempre meno, come se fosse un genere che mediaticamente sta scomparendo. In realtà non lo è, perché ci sono moltissimi musicisti blues molto importanti.

E questo è l'aspetto che mi ha colpito di più della sua intervista. Lui dice: il grande blues non finirà con noi, non è finito con noi del passato, perché è pieno di giovanissimi assolutamente straordinari come musicisti blues. E questo è bello.

Heart Shaped Box, Nirvana qui su Radio Freccia. E tornando al nostro discorso, pensavo, no, non è mica scontato che grandi personaggi, non soltanto della musica, un discorso che si estende a qualsiasi campo, diano spazio alle nuove leve. Non così Buddy Guy, che non solo appunto cerca di preservare il blues nella sua forma più alta, ma per farlo si avvale della collaborazione di bravissimi musicisti blues giovanissimi. Più giovani sono meglio è, proprio per dimostrare che è un genere vivo più che mai e gli dà spazio in tutti i modi. Non è da tutti, non succede quasi così spesso in fondo, se ci pensiamo, ripeto, non solo nella musica ma in tutti i campi. Hold Back the River, James Bay.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18:43 minuti in questo istante, adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Kat al microfono e vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play, perché come abbiamo visto dai vostri messaggi aiuta anche a fare la spesa, ascoltare la musica di Radio Freccia in diretta e non solo, perché grazie all'app potrete ritrovare le repliche di tutti i nostri programmi, oltre naturalmente ai contenuti speciali, per esempio i podcast, per esempio le interviste, e poi c'è la sezione ultime notizie musicali che viene costantemente aggiornata dalle penne di Gigi Riccardo e di Gianni Royatti. Poi ci sono le top 20, i regalini, insomma, dai.

Ed eccoci al momento del nostro meritato aperitivo. Il cocktail alcolico di oggi, fino a un po' di tempo fa, io non l'avevo mai neanche sentito nominare. È una piacevole scoperta che devo a una bravissima barlady di Bologna. E il drink si chiama Bijou. È una specie di cugino del Negroni, mettiamola così, e si fa in questo modo. In un mixing glass con ghiaccio mettete 2,5 centilitri di gin, 2,5 centilitri di chartreuse verde, 2,5 centilitri di vermouth dolce. Aggiungete 2 gocce di angostura, mescolate con gentilezza e filtrate in coppetta ghiacciata. Come guarnizione, una ciliegia al maraschino e una scorzetta di limone.

0: Sure.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: love. Radio Freccia. Walk
1: time. 18 e 53 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono del momento del nostro aperitivo analcolico per chi non può o non vuole bere alcol e ci pensa. Pier Strazzeri da Abbiate Grasso, il nostro barista di provincia preferito, ci propone il suo KC and Sunshine Drink, laddove K sta per vitamina K, ovvero il basilico, e la C sta per la vitamina C, costituita dal pompelmo rosa. La ricetta è questa: in un bicchiere capiente mettete un centilitro di succo di lime, un centilitro di sciroppo di zucchero, 6 centilitri di infuso di basilico, riempire di ghiaccio, colmare con soda al pompelmo rosa, guarnire con foglia di basilico. E ora Genesis, Abacab.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 19, adorabili sfrecciate e sfrecciati, inizia la seconda ora del Molo 17 nella sua versione estiva. Al microfono c'è Kat, come da quasi due settimane a questa parte, non ne potrete più, ma stiamo quasi per finire. Ad ogni modo vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. E poi c'è il numero magico, quello per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali, che è il seguente 366-663-4466. E ricominciamo la nostra seconda ora insieme con la musica di Radio Freccia. Lui è Lenny Kravitz, questa è We Want Peace.

E permettetemi di fare gli auguri di compleanno a Davide da Reggio Emilia. Ma lo sai, Davide, che condividi il compleanno con dei personaggini mica da poco, eh? Perché per esempio oggi è anche il compleanno di Serge Tankian dei System of a Down e anche di Joe Strummer, che si sa che a certi livelli i compleanni vanno festeggiati sempre e comunque, ovunque sia il festeggiato, su questo o su un altro mondo. Quindi tanti auguri a Davide e andiamo avanti con la musica, perché arrivano i Gossip con tutta l'energia esplosiva di Beth Ditto. Questa è Heavy Cross.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19 e 13 minuti al Molo 17, c'è Cata al microfono. E a proposito di cocktail che non ho mai sentito nominare, è arrivato un messaggio di un adorabile dalla Sardegna, il quale scrive: ieri ho scoperto, o la quale scrive, non lo so, ieri ha scoperto l'esistenza di un cocktail con brodo di manzo. Sono curioso di assaggiarlo. È l'estremismo del cocktail? Sì, secondo me sì. Però sai, non lo so, perché in realtà esistono anche dei drink che prendono spunto dalla cucina, dal cibo, e sono anche interessanti. Però certo, il brodo di manzo in un cocktail, non lo so, se lo assaggi poi fammi sapere. Other Side, Red Hot Chili Peppers.

0: Qua mi sa che stiamo aprendo un filone pericolosissimo. Vai, dimmi tutto.
1: Io ogni tanto preparo come antipasto delle capesante gratinate accompagnate da una mousse di Bloody Mary, chiaramente servita in un tumbler con tanto di sedano, e chiaramente la mousse è alcolica. Ciao da Paolo.
0: Ma se ho capito bene, Paolo, la mousse è per berla poi, e comunque mi sembra un bel abbinamento, però tu capisci che questo suona molto diverso rispetto a un cocktail a base di brodo di pollo? Non lo so, non lo so, io non me la rischierei.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranci di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 euro. Christine Bone, Christine Bone, Christine Bone.

19:26 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e prima dell'interruzione pubblicitaria abbiamo ascoltato I'm Never Gonna R.I.P. dei Green Day, singolo inedito creato apposta per la colonna sonora di Nimrods, A Green Day Comedy, e in effetti è una commedia dei Green Day, Nimrods, ma non è una commedia sui Green Day, quindi è normale che gli si chieda e a quando un bel film biografico sui Green Day. Ha risposto Trecool, batterista della band, il quale ha detto che dal suo punto di vista un film biografico su una band ha senso quando puoi guardare da lontano ciò che hai fatto, ovvero quando sei prossimo alla pensione o dopo che ti sei ritirato. Così, l'ha buttata lì. Saranno contenti tanti altri gruppi che invece... Lately, Skank Nancy.

0: c'è un vocale di Mauro da Lodi che mi fa una domanda che in realtà mi avete fatto spesso. Buonasera, prego Mauro.
1: Carta. Una curiosità, visto che tu sei esperta, ma i cocktail, che nel mio immaginario sono sempre stati qualcosa da bere o prima o dopo cena o dopo i pasti, insomma, mm-hmm. prima o dopo i pasti, insomma.
0: Sì.
1: Ma ci sono cocktail che si abbinano con dei cibi specifici, cioè dei cibi o dei piatti specifici? Mi ha incuriosito proprio la cosa, proprio sulla base di quanto ha detto prima l'ascoltatore delle capesante.

0: Ciao, Mauro da Lodi. Buonasera a tutti gli sfacciati.
1: Guarda Mauro, sì, in realtà sì, da noi non è diffusissima questa cosa, perché così come non è diffusissima in Francia, ad esempio, perché noi accompagniamo i pasti con il vino, se dobbiamo parlare di alcolici, e abbiamo dei vini straordinari, quindi abbiamo meno l'abitudine di accompagnare i pasti con dei drink, dei cocktail, ma esiste come invece, come tipo di abbinamento, quando fai le degustazioni, per esempio, delle drink list, vengono sempre accompagnati a piatti specifici che non sono aperitivi, sono proprio piatti da portata, però sì, effettivamente è una cultura meno diffusa da queste parti. Lu mi scrive: io ho trovato il gin al gorgonzola in abbinamento la tonica al fieno, ma devo ancora assaggiare. Lu, ti dispiace poi farmi sapere com'è? Mi piace che ci raccontiamo queste cose, perché di solito sono io che vi racconto le cose, invece è bello che Lu abbia fatto scoprire a me qualcosa di nuovo. Fammi sapere

0: That's, give me a call back, all right? Bye.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: La duchessa!
1: La duchessa?
0: Sì.
2: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
2: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato, o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: 19 e 40 minuti, 41 minuti in realtà, al molo 17, c'è Kat al microfono. Qualche tempo fa, in occasione del fatto che passavo lo stesso pezzo che stiamo per ascoltare, un'adorabile sfrecciata mi disse: quando sento Where is my mind, the Pixies, mi sembra di galleggiare. Non ebbi occasione di risponderle quella volta lì, ma le rispondo adesso, chissà se è all'ascolto. Il suo commento è assolutamente pertinente, perché Black Francis scrisse e compose Where is my mind dopo un'immersione subacquea. Pensa un po', e si vede che l'atmosfera è rimasta. Stop.

ragazzi, mi chiede se ho un ritorno video. Per fortuna no, non qui da dove stiamo andando in onda per la sede estiva, non abbiamo un monitor che ci rimandi la nostra immagine, mentre invece ce l'abbiamo a Milano, ma per fortuna è lontanissimo, quindi non lo vedo mai. A Roma invece è bello piazzato vicino ed è molto fastidioso, almeno per quanto mi riguarda, preferisco fare finta di niente, ecco, mettiamola così. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, Counting Stars, One Republic.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:53 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. E a proposito ancora di Where Is My Mind, The Pixies, arriva una bellissima descrizione di Mabi al 366-6634-466. Mabi scrive: potrebbe essere tranquillamente ascoltata mentre si è in mezzo all'oceano, su una tavola da surf, all'orizzonte il tramonto, la pace, e solo questa canzone nelle orecchie mentre arriva l'onda ideale. Ed è molto giusta questa associazione, visto che Where Is My Mind è stata pubblicata nel 1988 all'interno dell'album Surfer Rosa. Lo vedi, Mabi? Tutto torna, tutto torna. Behind Blue Eyes, The Who.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 20, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Inizia la terza ed ultima ora del Molo 17, nella sua versione estiva. Al microfono c'è Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. E siccome me lo scordo sempre, c'è anche il canale 66 di TV Sat. Ma sai, per inerzia, le abitudini, le cose, anche se il canale 66 di TV Sat. 366-663-4466 per i vostri Samsung, WhatsApp e note vocali sintetiche, no? Tanto ormai lo sappiamo, più brevi sono i messaggi vocali, più siamo contenti, tutti quanti. Un po' di Big Beat adesso per cominciare? Dai, sì.

vabbè, che poi Big Beat, sì, Big Beat, però con calma. Fatboy Slim ha decisamente poi tirato fuori cose molto più acide, se vogliamo, che io adoro naturalmente, ma Praise You trovo che sia un brano molto molto raffinato. È proprio inversamente proporzionale al video, se ci state ascoltando in radiovisione, perché secondo me il video di Praise You di Fatboy Slim è veramente brutto, ma veramente veramente brutto, ma questo non toglie minimamente valore al brano. Andiamo avanti con la musica. Always Alright, Alabama Shakes, e a seguire Greta Van Fleet con So You Stand.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 20 e 14 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Immaginate due ragazzi che si baciano. È un gesto tenero, un gesto romantico, però è anche un gesto molto, molto normale. Quello che non è normale è il contesto, perché i due ragazzi si baciano a ridosso di una torretta di segnalazione sopra un muro che, come una ferita, nel 1977 divide in due inesorabilmente la città di Berlino. Ad osservare questa scena in quel 1977 c'è David Bowie, che si è da poco trasferito lì per sfuggire alla follia di Los Angeles e ne trova un'altra di follia dalla quale partorire un capolavoro come Heroes.

Heroes, David Bowie, pezzo pregevolissimo che il nostro eroe scrive e compone insieme a Brian Eno, che è stato suo complice per tutta la trilogia berlinese e poi anche per altre cose. Una nota interessante è che la base musicale di questo brano venne registrata tempo prima di aggiungere la voce cantata di David Bowie, perché bisognava incastrare Robert Fripp e la sua chitarra, perché se ti capita per le mani il fondatore dei King Crimson che ti fa la chitarra su un pezzo, che fai? Gli dici no, aspetta che ci devo mettere le parole? No, intanto lo fai suonare, poi vedi. It doesn't matter why, see us on pickups.

0: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Radio Freccia.
3: Venti e 28 minuti al molo 17, c'è Kat al microfono, adorabili sfrecciate e sfrecciati, stiamo per ascoltare i Radiohead con High and Dry e questo mi fa venire in mente Ambra Marie. Tra l'altro qualcuno chiedeva lumi in proposito, capita a volte, soprattutto d'estate durante le trasferte, che la nostra Titania e Ambra Marie si scambino gli orari per fare un'esperienza diversa delle trasferte estive e dunque oggi c'è stata un'inedita Titania alla luce del sole. Questo significa che tra un pochino, tra una mezz'ora circa, dopo il molo 17 sull'ultima luna, quest'oggi vi ci accompagna Ambra Marie. Perché tutto questo discorso su Ambra Marie? Perché ci sono i Radiohead e Ambra Marie e i Radiohead fanno parte dello stesso universo.

High and Dry Radiohead. Parliamo di qualche annetto fa, 1996. Per quel che riguarda il futuro, Thom Yorke recentemente ha rilasciato qua e là delle dichiarazioni e ha confermato di avere del nuovo materiale, anzi. Durante la primavera scorsa, tarda primavera, ha annunciato che l'arrivo del suo nuovo album da solista dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno, quindi entro questo 2026. Ora, l'ha detto a maggio, siamo a fine agosto, insomma dai, Natale un attimo, dai Thom, dacci soddisfazione. Ruby, Kaiser Chiefs.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 20 e 40 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e abbiamo appena ascoltato l'ultimo singolo di Role Model, Joy, che fa parte delle nostre top 20, ovvero le 20 nuove canzoni più suonate qui su Radio Freccia. Top 20 che potete recuperare facilmente anche attraverso l'app RTL 102.5 Play, che tra le altre cose vi consente di continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate, se vi fa piacere anche in modalità radiovisione. Poi trovate un sacco di contenuti speciali, insomma scaricate l'app, anche perché poi se non vi perdete capolavori come questo, guarda, neanche lo annuncio.

0: way to heaven.
1: Ecco, ci sono dei brani dopo i quali è molto, molto difficile entrare con il microfono. Stairway to Heaven delle Zeppelin è certamente uno di questi. E ogni volta che l'ascolto penso tante cose, faccio tante riflessioni, ma mi viene anche in mente un rimpianto. Stairway to Heaven è davvero una di quelle canzoni che io avrei voluto vedere eseguire dal vivo, ma parliamo del 1971, quindi è abbastanza fuori dalla mia portata, e devo dire che in quegli anni lì, insomma, ce ne sono di cose che mi sarebbe piaciuto vedere dal vivo e che ahimè non posso più fare. E vabbè, ci basterà l'immaginazione. Feel the Love Go, Franz Ferdinand.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 20:57 minuti al molo 17. Kat al microfono ancora per pochissimo. Siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di oggi, venerdì 21 di agosto, ma naturalmente io vi rinnovo l'appuntamento per domani, stesso posto, stessa ora, per l'ultima puntata del Molo 17. Ma voi rimanete inchiodati qui, perché come vi anticipavo, tra pochissimo arriva la mia bellissima sorellina Ambra Maria, la quale mando un grandissimo bacio. E poi, per accompagnarvi alla sua voce, arrivano anche i Doors con Hello, I Love You. Non mi resta che augurare buon vento agli equipaggi di mare e agli equipaggi di terra.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Ehi, posso entrare? Sono le 21 e la voce che sentite non è quella di Titania, ma vi avevo già avvisati ieri e immagino vi abbia avvisati anche lei quest'oggi. La voce che sentite è quella di Ambra Marie, che vi accompagnerà in maniera del tutto eccezionale dalle 21 fino a mezzanotte. Quindi vediamo quante volte riuscirò a sbagliare l'orario e il nome del programma. Iniziate a contarle da adesso. Ringrazio ancora Titania che oggi mi ha permesso una meravigliosa giornata di fuga. Sono scappata perché sono in diretta dal Tourmaline Club di Lipari. Saluto la Kat che invece è in Calabria. E io appunto quest'oggi mi sono presa una giornata per me e sono scappata su un'isola diversa da quella di Lipari. Magari ve lo racconto, però prima raccontatemi voi come state, dato che non so, è un orario in cui non ci si sente mai, quindi voglio sapere come va.

Che meraviglia, che meraviglia cominciare questa serata con questo pezzo, Whatever, gli Oasis, per l'ultima luna in questa serata che ci passeremo in compagnia dalle 21 fino a mezzanotte, anche volendo in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure il 738 di Sky. Però giustamente mi state già chiedendo, Ambra, ma perché non ti vediamo? È perché io da Lipari trasmetto da uno scoglio, da una dovete sapere che è una radio pirata, quindi non riesco a farmi vedere, va così. Però immaginatemi su uno scoglio a trasmettere della buona musica per voi, tipo questa.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 21:14 con Ambra Maria, ospite dell'Ultima Luna. Ringrazio di nuovo Titania per quest'oggi, poi vi racconto che cosa ho combinato oggi pomeriggio. Adesso nel frattempo ho raggiunto di nuovo il mio scoglio dal quale trasmetterò la trasmissione fino a mezzanotte. Innanzitutto, che meraviglia sentire di nuovo i Fontaines D.C. Nella top 20 con Marianne, il nuovo singolo che anticipa l'uscita del nuovo disco che uscirà ad ottobre, lo sto aspettando leggermente. E poi al di là di quello, insomma, io vi terrò compagnia come al solito, un po' come se fossimo all'interno di Electric Ladyland, quindi ci sarà un On This Day, solo che cambia l'ora, arriverà alle 21:50, non ci sarà il TGG, oggi Gianluigi Riccardo avrà importunato Titania, fortunatamente non la sottoscritta, e poi c'è Ben On Run sempre aperto. Ecco, noi ci sentiamo di pomeriggio di solito, quindi non so se sapete cosa sia Ben On Run, lascio arrivare i news e poi ve lo spiego.

E in diretta dal mio scoglio arrivano anche i Muse. Nel frattempo qualcuno mi scrive: Lorenzo da Trieste, ma sei sopra ad uno scoglio come una sirena da ammaliare con la tua voce passanti? No, più pirata con coltello in mezzo ai denti, più una roba del genere. Luca scrive: visto che ci sei, Ambra, mi porteresti anche delle cozze? No, le lascio lì tranquille dove sono, Luca, le lascio lì. Vi stavo spiegando piuttosto cos'è Band on the Run. Musicisti e musiciste all'ascolto, se avete dei concerti questa sera o nei prossimi giorni, perché magari adesso è un po' tardi comunicarlo, ditemi il nome del progetto, genere, luogo e ora del concerto, che io utilizzo la mia voce per diffondere i vostri live, così almeno creiamo un bel giro, magari diventa anche un'occasione per conoscersi tra sfrecciati. Quindi insomma, mandatemi i dettagli dei vostri concerti che io sono ben contenta di diffonderli.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Radio Freccia.
2: Le 21 e 29 all'interno dell'ultima luna con Ambra Marie fino a mezzanotte, appunto sono ospite dell'ultima luna perché quest'oggi Titania mi ha permesso di fuggire a Filicudi, quindi Lipari, diario di bordo, giorno numero 12, sono scappata a Filicudi, quest'isola meravigliosa, era l'unica che mi mancava delle Eolie, sono finita sulla spiaggia di Pecorini, bellissima, poi mi sono vista Siccagni dalla barca, me l'avevate consigliata ieri questa spiaggia e quindi vi ho ascoltati e ho sgambettato un po' dal porto fino a Pecorini e devo dire che ne è valsa decisamente la pena di questa giornata.

tutta fino alla fine questa Changes, Black Sabbath, all'interno dell'ultima luna. La voce che sentite è quella di Ambra Marie, che appunto vi ha trasportato all'interno del suo diario di bordo nel giorno numero 12, in diretta dal Tourmaline Club di Lipari, o meglio dal mio scoglio, di questa fuga di quest'oggi a Filicudi, seguendo i vostri consigli, perché quando vi chiedo cose al 366-634-466 io poi dopo le ascolto. Piuttosto fatemi sapere come state, dato che vi ho appena detto anche il numero della nostra radio, magari ve lo siete dimenticati, 366-663-4466, per farmi compagnia fino a mezzanotte. Io intanto ricambio con un po' di buona musica.

0: Natali da Troni. Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Chased every frame, like I could trap the rain. But every time I blink, turn it back, make it slow. Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Radio Freccia.
3: Le 21:43 con Ambra Maria all'interno dell'ultima luna. Vi dicevo che nonostante insomma abbiamo cambiato gli orari, in realtà non cambio le abitudini, perché tra un po' arriverà l'Ondis Day e quindi inizio a darvi le anticipazioni sull'Ondis Day di quest'oggi. Siamo un po' in ritardo ma ci arrivo, la giornata è quasi finita e io vi propongo l'Ondis Day adesso. Ma accadono molte cose il 21 agosto nel mondo del rock e io vi porterò a fine ora al 21 agosto del 1952. Preparate i bagagli perché ricorderemo Joe Strummer, leader dei Clash, che nasceva proprio appunto il 21 agosto del 1952. Insieme ai bagagli preparate anche i vostri ricordi, perché se ne avete su di lui e sui Clash sapete dove mandarli, ovvero al 366 673 4466.

RTL 102.5 Play, con l'app che vi permette di ascoltare Radio Freccia ovunque vogliate. Vi stavo parlando degli On This Day di quest'oggi, vi porterò al 21 agosto del 52, quando nasceva Joe Strummer, quindi lo ricorderemo insieme. Però accadono anche altre cose nel mondo del rock il 21 di agosto. Per esempio, nel 67 nasceva Serge Tankian dei System of a Down, nell'89 i Cure pubblicavano Love Song, singolo da Disintegration scritto da Robert Smith per la moglie Mary Poole, canzone incredibile. Nel 90 usciva Facelift degli Alice in Chains, che è l'album di debutto, e nel 97 gli Oasis invece pubblicano Be Here or Not, ovvero il loro terzo album.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 21:55 con Ambra Marie, e come vi dico il pomeriggio, ve lo dico anche la sera, follow the white rabbit, seguite il vostro bianconiglio perché ci facciamo un viaggio nell'On This Day. Oggi vi porto al 21 agosto del 1952, quando nasceva John Graham Mellor, meglio conosciuto come Joe Strummer, chitarrista e fondatore dei Clash. Strummer era il suo soprannome e significa strimpellatore, colui che strimpella la chitarra. Il mito di Joe Strummer era Pete Townshend degli Who. Gli Who, insomma, sono di fatto la band che ha anticipato, ispirato sicuramente il movimento punk, portando avanti quel modo sempre un po' sovversivo e rabbioso di affrontare i temi della realtà. E Joe Strummer aveva molta rabbia da vendere e da buttare fuori, perché suo fratello era morto suicida e lui aveva trovato il corpo. Insomma, sarà un dolore che non riuscirà mai veramente a superare. La sua adolescenza sarà molto complicata. Odiava il collegio dove studiava perché era costruito su regole e valori che lui non condivideva. Però la rabbia in qualche modo serve, perché si trasforma, e in questo caso si trasforma in testi e canzoni che Strummer tirava fuori dalla sua chitarra, e tutto prende finalmente un senso. Una cosa fondamentale infatti dei Clash sono le parole, i testi che Strummer scrive. E dato che Joe Strummer ha sempre dispensato perle di saggezza, e che insieme a Jim Morrison è stato l'artista più citato nei miei diari delle superiori, avevo la smemoranda che esplodeva di frasi, citazioni dei miei artisti preferiti, e allora volevo leggervi proprio la prima frase che avevo scritto sulla mia smemo 2004. L'ho ris-

spolverata proprio per voi. Parole di Joe Strummer che ancora oggi non solo condivido, ma dovrebbero essere stampate nella testa di tutti. Parole che dicono: penso che la gente debba sapere che noi dei Clash siamo antifascisti, contro la violenza, siamo antirazzisti e per la creatività. Noi siamo contro l'ignoranza.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 22, questa è l'ultima luna e io mi permetto di entrare in punta di piedi in questo spazio che solitamente è di Titania o di Cassidy e vi tengo compagnia fino a mezzanotte. Ci siamo appena ascoltati Guns of Brixton, che probabilmente è uno dei miei pezzi preferiti, se non il mio pezzo preferito dei Clash. Perché l'abbiamo fatto? Perché siamo all'interno del Long This Day. 21 agosto del 1952 nasceva John Graham Mellor, ovvero Joe Strummer, e quindi lo stavamo ricordando, tra l'altro attraverso anche delle sue parole meravigliose. A proposito di Guns of Brixton, che è un pezzo che amo molto, c'è una versione dei Nouvelle Vogue che è meravigliosa. Se non l'avete mai ascoltata, io vi consiglio di farlo. Intanto qua arrivano gli AC/DC, perché non ci stanno mai male. Questa è Back in Black, con voi l'ultima luna, Ambra Marie.

Sì, anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky per cominciare la nostra seconda ora insieme, nonostante io stia trasmettendo da uno scoglio, quindi non potete vedermi, però la radiovisione c'è comunque. Tra l'altro io vi ho tirato fuori la storia della Smemo, delle citazioni, e è partita in chat al 366-663-4466 un'ondata di nostalgia. Lo so, erano belli i tempi della Smemo, quando eravamo felici e non lo sapevamo. Il nostro problema era, oddio, l'interrogazione di greco, la versione di latino, e invece ero ignara ancora di tutto.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 22:13, Ambra Marie con voi fino a mezzanotte. Stiamo ricordando Joe Strummer, che oggi avrebbe compiuto 74 anni, però per capire davvero il personaggio bisogna dimenticare per un momento il mito del punk, perché dietro Joe Strummer c'era John Graham Mellor, figlio di un diplomatico britannico cresciuto tra Turchia, Egitto e Messico e poi spedito in un collegio a Londra, quindi una vita senza radici, segnata soprattutto, come vi dicevo, dal trauma devastante del suicidio del fratello. Da quel dolore però nasce, almeno in parte, l'urgenza artistica di Strummer, e quando arrivano i Clash quella band diventa per lui una famiglia, una gang, ma anche un'armatura contro la solitudine.

E proprio su Somebody to Love dei Queen vi stavo raccontando di quanto i Clash siano stati un'armatura contro la solitudine per Joe Strummer. Però la sua storia, che continuo a raccontarvi, la storia di Strummer diventa ancora più interessante quando i Clash finiscono, in realtà, perché Joe Strummer non cerca semplicemente di conservare la fama. A un certo punto decide quasi di distruggerla, perché si allontana, sparisce, arriva persino a suonare per strada a Parigi senza il nome, senza il pubblico della rockstar. Recita nel cinema indipendente di Jim Jarmusch e con i Pogues, accetta persino di fare da sostituto per salvare un tour. È una vera decostruzione personale. Insomma, Strummer sembra voler capire chi sia davvero quando non è più obbligato a essere Joe Strummer, ed è proprio da quell'anonimato che ricomincia la sua carriera, e tra poco andrò avanti a raccontarvi la sua storia.

0: Mediatroni. Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia.

26 all'interno dell'ultima luna con Ambra Marie fino a mezzanotte. Vi stavo raccontando un po' la storia di Joe Strummer, perché nasceva quest'oggi nel 1952, quindi lo stiamo ricordando con Long This Day. Vi stavo parlando della sua seconda rinascita, che è un po' lontana dall'immagine del punk del 77, perché tra il 98 e il 2002 dovete sapere che Joe Strummer conduce per la BBC il programma London Calling, e lì succede qualcosa di straordinario, perché invece di chiudersi nel proprio passato apre le porte a tutto il mondo musicalmente parlando.

E un po' di Pantera, che non ci stanno mai male, specialmente alle 22:31, così per darvi una svegliata. Allora, vi stavo parlando di Joe Strummer e vorrei concludere dicendo che forse il senso definitivo della vita di Strummer sta proprio qui, ovvero in quello che vi stavo raccontando, nella capacità di cambiare. Con i Mescaleros, sono l'altra sua band, arriva una nuova fase, più in realtà più umana e meno ideologica. Il simbolo perfetto di questa band sono i Falò, perché ai festival Joe Strummer, invece di chiudersi poi nell'area VIP, preferiva stare nel fango, suonare una chitarra acustica e condividere una birra con uno sconosciuto, appunto ai Falò. È come se avesse trasformato il fuoco in una risposta alla solitudine della sua infanzia. E il suo messaggio finale era molto semplice, ovvero: il futuro non è scritto, lo ripeteva sempre. E forse la sua più grande ribellione è stata proprio questa: scoprire che gentilezza, ascolto e condivisione possono essere forme potentissime di libertà. Ma insomma, noi abbiamo fatto tesoro dei suoi insegnamenti e cerchiamo in qualche modo di portarlo avanti, no?

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 22:40, questa è l'ultima luna, anche se in realtà la voce che sentite è quella di Ambra Marie, che oggi ha fatto uno switch con Titania, e vi stavo raccontando un po' la storia di Joe Strummer, che appunto nasceva il 21 agosto del 1952, quindi lo stiamo ricordando. 366-663-4466 è il numero che vi serve per farvi sentire. Stavamo parlando di Falò, alla fine dei concerti, e io mi auguro, dato il periodo, che voi magari siate ad ascoltarci in questo momento ad un Falò sulla spiaggia, anche se in realtà di solito ad un Falò ci starebbe meglio una chitarra, però magari avete accesa Radio Freccia comunque e suonate sopra Radio Freccia col vostro chitarrino ad un Falò in spiaggia, non lo so. Qualunque cosa stiate facendo, fatemelo sapere se vi va al 366-663-4466, e io intanto vi tengo un po' di compagnia con la musica di Radio Freccia.

in diretta anche dall'app ufficiale RTL 102.5 Play, che è l'app che vi permette di continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque vogliate, anche per esempio ad un falò sulla spiaggia. Già che siete sull'app potete anche ritrovare tutti i nostri programmi, ci sono anche le interviste, le ultime notizie che sono sicura vi saranno state raccontate quest'oggi da Gianluigi Riccardo e da Titania all'interno del TGigi. Quindi insomma scaricate l'app, perché in qualche modo vi teniamo sempre aggiornati. Se vi perdete qualche contenuto lo potete trovare immediatamente al suo interno. Intanto qua arrivano i Green Day.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 22:52 con Ambra Marie all'interno dell'ultima luna. È arrivato anche il buon Macca, Paul McCartney, con Come Inside nella nostra top 20. Quali sono le notizie più recenti legate al Macca? Leggevo che Paul McCartney ha elogiato pubblicamente la giovane cantautrice Emily Rhodes,

definendo le sue canzoni fantastiche e la sua voce straordinaria, così almeno possiamo segnarci il nome e andare ad ascoltarcela. La musicista ha appena completato il suo corso di laurea in songwriting presso il Liverpool Institute for Performing Arts ed è stata selezionata per un incontro individuale esclusivo con Paul McCartney come tutor. Quindi insomma, immaginatevi che fortuna incredibile poter avere Paul McCartney come tutor, appunto, che in qualche modo non solo credo ti insegni la musica, ma ti insegni anche la vita. Bene, intanto arrivano anche i Kiss, questa è Detroit Rock City su Radio Freccia.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 23, mi permetto di invadere ancora per un'oretta l'ultima luna. In vostra compagnia c'è Ambra Marie quest'oggi, anzi questa sera. Si sente che sono abituata ad un orario diurno, però è molto bello stare con voi la sera. C'è una bellissima atmosfera anche al 366-663-4466, con i messaggi che mi mandate, in cui commentate magari quello di cui stiamo parlando. Stavamo parlando poco fa di Paul McCartney e degli ultimi aggiornamenti legati a lui, ma insomma faremo così per il resto dell'ora. Parleremo un po' di musica, un po' come si fa sempre, un po' come faccio sempre, e non solo parleremo di musica, ma ascolteremo per esempio questo pezzone dei Megadeth.

E questi erano i Megadeth nell'ultima luna, Megadeth che insomma hanno rivelato da poco l'esistenza di canzoni inedite escluse dal loro ultimo album, che è il capitolo finale, l'ultimo album in studio uscito all'inizio, all'inizio dell'anno, proprio in questo gennaio, e Dave Mustaine ha rivelato l'esistenza appunto di canzoni escluse e ha detto che potrebbe anche farle uscire. Non è detto che non si possano ascoltare. Sono Bloodlust, abbiamo i titoli, e Farewell My Love, però per adesso non si sa ancora se l'ascolteremo. Intanto l'ha buttata lì, ha detto guarda che ci sono delle canzoni che sono state escluse, come capita spesso quando si scrive un disco, e magari prima o poi ce le possiamo ascoltare. Così non è ancora davvero una fine quella dei Megadeth da un punto di vista di dischi in studio. Welcome back to track.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 23:11, eccezionalmente con Ambra Marie fino a mezzanotte. C'è stato anche Jack White nella nostra top 20, invece stanno per arrivare i Coldplay. E proprio quest'oggi è stato annunciato il lancio ufficiale di un nuovo libro fotografico da collezione sui Coldplay, intitolato Coldplay Music of the, Sphere World Tour. Questo volume, che è preordinabile da subito, racchiude 256 pagine di scatti inediti sul palco e nel backstage di questo loro colossale tour mondiale, quindi insomma, se lo volete, da oggi può essere vostro.

Gran pezzo sempre, Yellow e Coldplay su Radio Freccia. Vi dicevo che proprio quest'oggi potete preordinare il nuovo libro fotografico dell'ultimo tour dei Coldplay. Invece, a proposito di indiscrezioni sul tour 2027, cominciano a circolare un po' di voci sul ritorno in Italia. Appunto tra novembre e dicembre dovrebbero dare l'annuncio con il calendario ufficiale, con le date, le città definitive del tour del 2027. Ci saranno Sud America, Stati Uniti ed Europa, e quindi insomma siamo in attesa di scoprire se passeranno dall'Italia e quali saranno le date.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 23:24 con Ambra Marie che si è impossessata dell'ultima luna. Nella nostra top 20 sono arrivati gli Electric Cowboy e gli Offspring, che appunto hanno recentemente incrociato le loro strade con questa collaborazione, insomma, piuttosto forte, esplosiva. Il singolo è Let the Good Times Roll, che è diventato per molti un tormentone estivo. Poi noi ci stiamo mettendo il nostro, perché sapete bene che le top 20 sono le canzoni più suonate su Radio Freccia, così almeno ve le facciamo imparare, perché si è persa un po' l'abitudine del riascoltare le canzoni. Almeno ve le imparate di nuovo come una volta, a memoria.
2: It ain't no country club either.

Crow all'interno dell'ultima luna, Sheryl Crow, che ha annunciato ufficialmente il lancio del suo 12° album in studio. Si intitola Pick You Up e uscirà il 9 ottobre del 2026. Ad anticipare il disco è stato il singolo Freedom Bus, che è stato pubblicato a metà agosto, ne avevamo anche parlato, è stato realizzato in collaborazione con il cantatore Jesse Wells. Quindi insomma, ad ottobre non solo aspettiamo l'album dei Fontaines DC, ma c'è anche l'album di Sheryl Crow, quindi abbiamo quantomeno delle cose già in autunno buone, belle da dover aspettare. Quindi la malinconia dell'estate, io la sto già della fine dell'estate, io la sto già sentendo. Sapete che mi porto sempre avanti con queste sensazioni, però perlomeno dai, poi escono un sacco di dischi, quindi ci sarà roba da ascoltare.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 23:37, ancora una ventina di minuti in compagnia di Ambra Marie, eccezionalmente all'interno dell'ultima luna. Sono impossessata di questo spazio solo per oggi, poi domani ritorno al solito orario, 14:17. Ci siamo appena ascoltati anche Violet Grohl nella nostra Top 20, che ha debuttato ufficialmente nel mondo della musica con l'album Be Sweet to Me, che è stato pubblicato a fine maggio, e ha annunciato anche il tour da headliner per questo autunno. E per annunciarlo è passata anche dal Jimmy Fallon, ha eseguito il suo singolo Bug in the Cake, quindi insomma è un gran periodo per Violet Grohl. L'abbiamo anche intervistata qui su Radio Freccia, quindi se vi siete persi per caso la sua intervista, sapete dove la trovate? Ve lo dico tra poco.

Iron Maiden nell'ultima luna, programma che potete ascoltarvi anche in diretta dall'app RTL 102.5 Play, che è l'app che vi permette di ritrovare tutti i nostri programmi. Ci sono i podcast, ci sono le ultime notizie, ci sono anche le nostre interviste. Quindi vi dicevo poco fa, se vi siete persi l'intervista fatta a Violet Grohl, è proprio qua che la trovate, oppure anche sul nostro sito radiofreccia.it. Se per caso vi annoiate nella vita, sappiate che noi vi prepariamo un sacco di contenuti col quale tenervi un po' occupati.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 23:51 con Ambra Marie, che appunto questa sera si è impossessata dell'ultima luna. Vi ho fatto compagnia fino adesso, ma da domani ritorna tutto uguale, ovvero ritorna nella mia fascia dalle 14 alle 17 in diretta dal mio scoglio, dal Tourmaline Club di Lipari, fino a domenica 23 agosto. Ci siamo fatti 2 settimane insieme nella solita trasferta estiva. Ringrazio ancora Titania per avermi concesso questa giornata meravigliosa di fuga a Filicudi e appunto di avermi concesso questo spazio. Noi ci sentiamo domani, vi auguro una buona serata, una buona continuazione. Ciao da Ambra Marie.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.